0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Carola da Cigliano. Vorrei sentire l'ultima di Noemi. Un bacio e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

0: più.
1: Ciao Radio Manila, sono Angelo da Settimo Torinese. Questa notte sono di turno e mi piacerebbe ascoltare Toro Loco di Piero Pelù. Grazie e un saluto a tutti i tassisti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo Giovanni, Yuri e Alessio da San Benigno. Siamo in macchina che rientriamo verso casa. Ci metti Evan di Avicii.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Orlando da Torino. Mi fai ascoltare i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, oppure scrivile scemo.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Manilosi, volevo ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie Evane da Poirino.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, sono Luca da Torino. Vorrei dedicare al mio caro amico Massimiliano Napoli di Pino Daniele.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Buonanotte, sono Roberto da Novi Ligure. Sono al lavoro e ti richiedo un man di Peggy Joe per caricare questa nottata. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay mo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, siamo Enrico e Nadia da Centallo. Vorremmo salutare Biagio e Roger e se puoi gli dedichi Occidentali Scarma di Francesco Gabbani.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Dove sei di Nefa, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
1: La

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere una canzone di Elettra Lamborghini per la mia collega Cristina? Grazie ad Apinerolo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Mi fai ascoltare Muoio di te di Umberto Tozzi. Auguro una buona notte a te e a tutti i manilosi al lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: Ciao signorina Manila, sono Karim da Torino. Mi faresti ascoltare Love So Bar di Kamrad? Grazie e un abbraccio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, volevo sentire Treasure di Bruno Mars, saluto tutti i manilosi al lavoro, grazie Cosimo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Norma. Vorrei ascoltare Gelato al cioccolato di Pupo. Un bacio e buonanotte.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ginevra da Torino. In questa notte di nostalgia mi faresti ascoltare una canzone degli Zero Assoluto, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, sono Antonio da Verolengo. Mi fai ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, grazie mille.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Franco da Fossano. Volevo ascoltare The Final Countdown degli Europe e la dedico come sempre ai miei collaboratori che sono magnifici, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Graziano da Biella. Mando un saluto a Corrado e se possibile vorrei ascoltare DNA di Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Radio Manila te le suona.
2: Un vento vagabondo.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Eugenio da Rivoli. Ti posso chiedere la nuova di Katy Perry, Watch It Burn? Grazie e buon lavoro a tutti.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Veronica e Denise da Asti. Vorremmo ascoltare una canzone di Mika a vostra scelta. Un bacio e buon lavoro.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Paolo da Torino. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue. Grazie e buon giovedì.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: danza vuota. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Panate, insomma arriva. Stamattina volevo ascoltare la cura di Franco Battiato, ascoltare tutti i maggiori del lavoro, in particolare Gianni Padre Carmagnola, Lino, Walter Salinone, Daniele Saluzzo e Margherita Di Santana. Buon lavoro a tutti, la signorina.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Giorgio da Alessandria. Mi puoi mettere Sunshine dei Jungle? Grazie e buona giornata a tutti.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Vi avevo detto che sarebbe cambiato tutto? Avete sentito? Che roba! Mamma mia! Ci sono 18 gradi e mezzo! Ma fresco fresco! Ma guarda di un fresco!

0: Manila.
1: Stiamo freschi, ma buongiorno manilosi, le Piemonte, Lombardia, la vostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Vi consigliamo il DAB naturalmente dove si può, vi consigliamo anche di scaricare la nostra app ovunque voi siate per avere Manila portata di dito di udito. 338 50 38 908 è il numero mistico.
2: Scegli una canzone nel Manila Boss.
1: Il tuo messaggio al 338 50 38

0: Che bello iniziare con Non Stop dei Planet Funk con Dan Black. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, ieri qui temporale, fino a ieri sera tardi, si sta da Dio. Stamattina veramente fresco. Qui a Coconato per adesso non piove.

0: Boh, come sempre fai tu, ti auguro buona giornata. Chi non ascolta Radio Maniera, game over. Baci baci,
1: Stella.
2: Ciao Stella, eccola qua la canzone che ho scelto per te, Owner of a Lonely Heart. Yes!

A Lonely Heart, yes, 1900. Rifatti 3. Ecco, siamo a un anno prima dell'anno, quello che praticamente viene fuori ogni giorno, ovvero il 1900 Rifatti 4. Devo salutare il nostro Matteo D'Asti che mi fa una richiesta particolare. Vorrei ascoltare All Good Things di Nelly Furtado con gli Zero Assoluto. Purtroppo non, quella con gli Zero Assoluto non è in playlist. Abbiamo quella normale. Oppure Volevo Capire di Madame. Un saluto e una buona giornata a tutti i manillosi. Ciao Matteo. Beh, direi di andare allora su Madame insieme a Marracash, Volevo Capire. Peraltro c'è una notizia per domani, perché domani esce un nuovo singolo con Marracash, ma non vi dico nulla.

0: Bella, bella, volevo capire, Madame Marrakesh insieme 338 50 38 908 per i vostri messaggi, avanti.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare La Costiera Amalfitana. La dedico a tutte le persone che come me hanno la sveglia presto la mattina. Un bacio a tutti chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao dalla Romance.
0: Di chi parli, Romance? Ciao, un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

Fabio Roazzi, Risa, Rino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Manila. Ma buongiorno Alice. Sono Giuseppe, io mi commuovo perché fa freddino, piovigina, è arrivato l'autunno. Ma no, no, Bettino, no, calma, calma. Anzi, ci aspettano dei giorni bellissimi da qui a, fino a ottobre quasi, anzi non quasi, fino a ottobre, con una temperatura straordinaria. Ma che di giorno si sta bene, alla sera, di notte fa freschino, freddino, so. Beh, saranno veramente delle giornate straordinarie. Buon giovedì, gnocchi come te, volevo dedicare a mia ragazza Stai con me di Raff, che è un ascoltatore di Manila, e Game Over e Cattivone. Un saluto, un bacino, Vita Graziella, Spicco Favoloso, sei il top, Weppa. Sì, vabbè. Bettino, ma io lo sento che lo dici a tutti, eh.

0: Raff con Stai con me. Beh, l'avete cantata a squarciagola? Beh, adesso potete ballare sul cubo portatile.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica dei Fair 65 con Blu.
0: Hai capito.
1: Saluto tutti i manilosi che mi salutano sempre. Auguro a tutti una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacione, ciao.
0: Ciao, un bacione Cristina, eccola.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: data sul cubo portatile. Vabbè, se non potete dispiegare, che ne so, state guidando, potete farlo con l'immaginazione, naturalmente. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao, Radio Vanille, siamo i testimoni di Jonathan. Siete che ci sarebbe una bella canzone di CDC a tutto volume. E ci stiamo preparando per il concerto dell'Arboreto Prandi. Suoneremo con i Cracia, con due gruppi di Savona. Sarà una serata stupenda il 19 settembre. Salutiamo Gianni di Monbarcaro, il mitico. E ragazzi, chi non ascolta il Radio Manile, game over!
0: Ma Jonathan, posso farti una domanda? Ma dove eri? Dentro un container?
2: Manila Box, estate con noi.
3: But. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

The Rock and Roll Train AC/DC nel Manila Box Breakfast. Buongiorno. Abbiamo una richiesta da un gruppo rock a un altro, da un gruppo rock a un cantante rock che ancora è in attività e ha fatto però una ballata nel 1900, rifatti sei bellissima. Ciao, sono Stefania di Carmagnola, mi faresti ascoltare Never Say Goodbye di Bon Jovi, per favore? Grazie mille e buona giornata a voi. Intanto io vi ricordo, per i vostri audiomessaggi con la vostra vocina, che diciamo è la base fondamentale del Manila Box, il 338 50 38 908 è il vostro numero.

0: con questa ballata bellissima, Never Say Goodbye, 1956, avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il fine settimana si avvicina, stamattina Alice si sta belli freschi freschi dopo la pioggia di ieri pomeriggio e di stanotte, potresti farmi ascoltare per favore la canzone di Sal da Vinci, Per sempre sì? Grazie fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela.

Noelle, tutti a cantarla per sempre sì, grande successo di Sal Da Vinci. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo, vorrei dare un po' di carica a tutti gli ascoltatori che sono già in attività con il brano Everybody dei Five. Un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta di Manila è game over. 338 50 38 908.

0: Che bella, bella carica questa, everybody, dei Five su Manila, alle 6.47. Devo salutare il nostro Nicolas che scrive: buongiorno Alice, questa mattina mi piacerebbe ascoltare Wonderwall degli Oasis o una qualsiasi altra loro canzone. Un saluto da Nicolas di Santena. Ciao Nicolas, un abbraccio. Wonderwall è in arrivo tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: 101 Oasis nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. È volata via praticamente la prima ora, Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Istra. Questa mattina vorrei ascoltare Occhi Profondi di Emma. Oppure, se fosse già passata Emma, la nuova canzone di Miley Cyrus. Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
0: Però è bella anche la nuova di Miley.

0: Ho ascoltato Emma, che si faceva chiamare ancora Emma Marrone, Occhi profondi su Radio Manila, 6:56. Bella però, eh. Allora, chi abbiamo adesso al 338-50-38-908? Oh, abbiamo una bella canzoncina da ascoltare, sì? Guarda che qua torniamo al 1900 rifatti 7. Chi c'è?
1: Ciao caro Alice, buongiorno. 18 gradi, finalmente un po' di frescura. Per cortesia, stamattina mi fai sentire i Pet Shop Boys con It's a Sin. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti. Mando un bacio a Cristina di Torino, saluto anche Marco Tiziano della pasticceria, tutte le mie amiche e i miei amici, un saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela, lo saluto, ciao!
0: Ciao, ciao Daniele. Allora ascoltiamoci questo bel pezzettone del 1900 rifatti 7 e poi cosa facciamo? Cambiamo ora? Allora ascoltiamo un altro messaggio o leggiamo un altro messaggio. Abbiamo il messaggio di, eccolo qui, ciao Alice, un dolce risveglio a tutti. Si può ascoltare Michael Bublé con Shall We Dance? Grazie mille, baci Maria di Gargallo. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Guarda, purtroppo quella canzone non è in playlist, ma ho scelto un'altra bella canzone di Michael Bublé dal titolo Save the Last Dance for Me. Intanto Pet Shop Boys, It's a Sin, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni!

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

iniziamo così la seconda ora insieme. Michael Bublé con Save the Last Dance for Me. 338 50 38 908. Il numero mistico magico per mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ma anche quelli di testo. Tanto che iniziamo proprio con un messaggio di testo. Ciao Radio Manila, sono Serena da Biella. Vorrei dedicare Pedro di Raffaella Carrà alla mia piccola Violetta. Ah, Violetta, che compie 7 anni, e dirle che le voglio un mondo di bene e che l'aspetta un compleanno super. Chi non ascolta di me Game Over, grazie mille, ma tanti auguri anche da parte nostra. Violetta, un abbraccio, un bacio dall'alto sulla testa da parte mio. Ascoltiamo l'originale.

0: Allora, De Manila, adesso abbiamo un paio di messaggi avanti.
1: Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno. Aris, mi faresti ascoltare una canzone di Tiziano Ferro, Incanto, Sere Nere, quello che preferisci tu?
0: Sì, ma chi sei?
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, buona giornata.
0: Non ha detto chi è, ma potrebbe essere Maela. Maela. E poi abbiamo, ciao, vorrei ascoltare Il mondo insieme a te di Max Pezzali. Buona giornata, Roberta da Chieri. Ciao Roberta, allora iniziamo con Tiziano Ferro e poi arriverà anche il Max Pezzali. Questa è Incanto, siete su Manila, l'unica, dico l'unica radio che ve le suona quando volete.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo

tanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
5: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sali con il mondo insieme a te. Naturalmente abbiamo iniziato con un momento, direi, karaoke, vero? Al 338 50 38 908 nella seconda ora insieme. Che cosa è arrivato? È arrivato un audiomessaggio? Avanti.
1: Ciao Ale, sono Mimmo da Vaprio. Stamattina piacerebbe ascoltare una canzone per te di Vasco Rossi. E chi non ascolta la Manila, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimmo, un abbraccio.

0: tutte le mie canzoni, hai capito? Vasco Rossi con una canzone per te su Radio Manina, il Manina Box Breakfast. Sentiamo chi c'è.
1: Marinosi, buongiorno Max. No. Buongiorno, mitico Alice. Non so se sia passato, ma se non lo fosse vorrei ascoltare Michael Jackson, You Rock My World. La dedico a tutti e come sempre chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Fortunello, il nostro Max Nanonano non è passato.
2: Buongiorno,
0: chi c'è?
2: Buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo del Pignano. Ti volevo chiedere qui per l'officina stamattina la canzone di Barbara Streisand, Woman in Love. Salutiamo Daniela Saluzzo. Un abbraccio a tutti i malinosi. Buon giovedì. Chi non ascolta domani è super. Game over, ciao.
0: È in arrivo anche lei.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sì, sì, lo so, ma questa era una sorpresa. Era una sorpresa per festeggiare qualcuno. Chi?
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina volevo fare gli auguri alla mia Franceschina, che compie ben 22 anni, con una canzone di Edoardo Bennato. Buon compleanno, bambina. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Tanti auguri anche da parte nostra. Adesso sì che può suonare Barbra Streisand con Woman in Love. Peraltro anche con questa si può festeggiare. Canzone straordinaria, successo di inizio anni rifatti.

Love Barbra Streisand sulle 2000. Strano però è che nessuno mi abbia detto di ieri, ma da voi è piovuto ieri? Ma quant'acqua ha fatto ieri, ragazzi? Oh, è vero che non è piovuto per mesi e mesi, ma in mezz'ora l'ha buttata giù tutta. Tutta quella che poteva fare in sei mesi l'ha fatta ieri in 20 minuti, vero? Abbiamo una richiesta da parte del nostro Lele che scrive: Alice, per caso hai un pezzaccio degli scooter? Grazie mille, Lele. Ah, ecco, perché sei sul cubo portatile, Lele, mentre sei in laboratorio? Sì.

0: Scusate, cos'era? Era un'interferenza. No, ho sentito il jingle, ma ho sentito un'interferenza strana. Vabbè, spero che non fosse quello che penso. Mamma mia, ragazzi. Scooter con Vassi Today per il nostro Lele. Ragazzi, sta tornando il zanzarismo in discoteca. Si chiamava così. Chi c'è a proposito al 338 50 38 908? No, non a proposito del zanzarismo, a proposito dei vostri messaggi.
1: Buongiorno Alice. Siccome ieri abbiamo sentito cose che era meglio non sentire, oggi mi sembra il caso di omaggiare il nostro caro Michele Salvemini in arte Caparezza. Direi che la mia parte intollerante può essere indicata come canzone. Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Mani Leghe Muovere, Enrico da Rivoli, Cascinevica. Ciao.
0: Ah, ciao. Messaggio così, un po' nascosto. Ma vabbè, rimaniamo sul messaggio che mi ha dato il nostro Vaniloso. E in arrivo Caparezza con la mia parte intollerante.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Caparez con la mia parte intollerante, ho capito che cosa si riferiva. Si riferiva il nostro Maniloso, le parole che proprio Caparez ha detto sul palco, del fatto che probabilmente non può dire ai suoi fans dove sarà, no, a breve, nel senso che probabilmente forse si può ritirare, sembra, per problemi di salute. Ma non si sa, in effetti, perché Caparez ci stupisce sempre sul palco. Noi mandiamo un grande abbraccio a Caparez, che è anche un grande amico di Radio Manila. Vabbè, lui è la storia della musica degli anni 90 e non soltanto, vero? Intanto chi c'è? Avanti!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Che dire, giornata super, perché oggi è per me una giornata super. Tempo fantastico, si sta benissimo. Quindi io direi, se mi puoi mettere gli Europe, The Final Countdown, e la dedico a tutti noi super super manilosi. Un grazie enorme a te Alice, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao, baci Lauretta. Beh, vedrai che giornate ci saranno. Ci sarà un fine settembre straordinario. The Final Countdown, Europe su Manila.

0: Final Countdown, oh, vabbè, questa è sempre carica, bella carica.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Lele di Abito, sono con Lorenzo e Gigi, stiamo andando a lavorare a Gorla di nuovo anche oggi. Vorremmo sentire Liberi Liberi di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro, però avrete sicuramente sentito una canzone per te qualche istante fa, vero?
2: Buongiorno Radio Manila, sono Alessia da Novara, sto andando a lavoro. Vorrei chiederti se riuscissi a mettermi Stella Cadente dei Modà, o se non dovessi riuscire, una qualsiasi canzone dei Modà. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buongiorno.
0: Ciao Ale, buon lavoro, buona giornata. In Modà alle 7:57 praticamente su Radio Manila con Stella Cadente.

0: caricato da Scorciagola la stella cadente dei Modà su Manila per chiudere la seconda ora insieme. Beh, adesso ci sono le notizie, le prime news della giornata e all'inizio della terza torniamo con...
1: Ciao Radio Manila, siamo Lara
2: e mamma
1: e vogliamo ascoltare Wagon Wazer di Anna Pepe, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao tesoro mio, un bacio dall'alto sulla testa. Dopo le news arriva la tua canzone. Nel frattempo rimanete appiccicati.
3: Radio Manila, estate.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta,
8: sono le 8:01.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
20: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
19: Inizia con una sconfitta al Maradona. Il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sotto

0: fare meglio.
1: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Picchia, questa è come se picchia, però ci sono delle novità. Beh, una non è tanto novità, una ce l'aspettavamo. Sto parlando naturalmente della classifica delle canzoni estive più suonate quest'estate su Radio Manila, ma ci saranno delle sorprese, poi con la mia colleghissima le vedremo insieme. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, come questo. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, Antonio dalla Germania.
0: Ah, ciao.
1: Oggi qui fa molto fresco, 8 gradi, di colpo. Diciamo, è arrivata questa temperatura.
0: Anche qua.
1: Aspettate. E stamattina volevo ascoltare Rhythm of the Night di Corona, se possibile, se no fate voi. Un abbraccio a tutti i mattinieri e a tutta la gente che va a lavorare, a tutti quanti. Un abbraccio anche a voi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao ciao Antonio, vabbè, anche qua è andata giù la temperatura di botto, beh, non a 7 gradi, però 17 questa mattina ci è arrivata così, in una notte, fantastico. 338 50 38 908, devo anche ricordarvi di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Il cubo portatile dispiegato?
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: The Rhythm of the Night, mamma mia, che apertura che ha all'inizio questa canzone dance, vero? Fantastica. Allora, dicevo prima che è venuta una quantità di acqua pazzesca ieri sera, ma in alcune parti è andata anche peggio. Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Valentina Canelli. Ieri mentre lavoravo a Nizza Monferrato è arrivato giù il diluvio universale con annessa grandine e mi ha praticamente fatto la macchina da cima a fondo. E non contento, ieri sera un mega temporale ha allagato tutto il cortile del mio palazzo, compreso garage, cantine, quindi direi che è stata una giornata meravigliosa. Per iniziare la giornata di oggi, sperando sia migliore vista la pioggia di nuovo, volevo richiederti una canzone di Ultimo, se era possibile. Un abbraccio, chi non ascolta Radio Manile è un game over. Ciao!
0: Ciao Vale, mannaggia, mi dispiace per la grandine. D'altra parte sono eventi che prima o poi arrivano, perché con tutto il caldo che ha fatto e la mancanza di acqua, ieri praticamente ha piovuto su una lastra di cemento, cioè la terra non era pronta a ricevere nulla, per cui in 7 minuti c'erano 40 centimetri d'acqua, pazzesco. Tra poco ho scelto una canzone di Ultimo per te. Siete su Manila e naturalmente il 338 50 38 908 è il vostro numero catartico. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Pensa, convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Benzina oltre 2 euro al litro? Da Ford Autos Società Benefit abbiamo la soluzione che fa per te. Nuova Ford Kuga Full Hybrid ST-Line, chilometro zero in pronta consegna. In città cammina in elettrico e si ricarica da sola senza mai passare dalla colonnina. Con oltre il 28% di sconto da listino, senza vincoli di finanziamento e tua con una permuta del valore di 5.000 euro a soli 24.900 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: che sia altrove.
1: Altrove abbiamo scelto per la nostra Manilosa e abbiamo invece una canzone da cantare a squarciagola. Aldo vuole ascoltare l'ultima di Ligabue e dedicarla a Mari, giusto? Augurandole buon primo giorno di lavoro. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, un abbraccio, un bacio a tutti voi due. Questa è

0: qualcosa per te, l'ultimo single uscito. Chi abbiamo al 338 50 38 908? Un nostro mini maniloso o mini manilosa?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Roberta.
0: Ah no, c'è Roberta. Vorrei
1: ascoltare, se fosse possibile, la canzone cantata da Achille Lauro e Riccardo Bucciante, A mano a mano. Grazie, un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Guarda, purtroppo non è in playlist, Roberta. Ti mandiamo un abbraccio, stai qua, mi raccomando, avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Fiano e vorrei ascoltare Neon di Suore Basta Shiva. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
0: Ah, vedi che mi ricordavo, che ci fosse un nostro mini maniloso, Lorenzo. Un

0: quanto lo so, vi vedo da lontano anche se sono in radio. No, vedo che tutti fanno con la vocina quando c'è Neon Sfera e Basta con Shiva. 338 50 38 908. Ci sono le notizie sul traffico, vero? Però poi arriva cosa?
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi. Sono Beppe Maniloso da Torino. Saluti, ciao, a Beppe. Tutti i manilosi, buon lavoro. Vorrei chiedere se è possibile Vaffan Puttini Puttini di Marco Monzini, sì. In alternativa Mare Mare di Luca Carbone, dedicarla a me stesso e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao
0: ciao ciao Beppe, non so che cosa arriverà dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 504 nel comune di Pollone in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
14: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Mare Mare, Luca Carboni, su Radio Maniglia Maniglia Box Breakfast. No, chiedo, possiamo? Possiamo? Sì, allora. Ciao, ci metti la canzone Costiera Amalfitana, un saluto dal Renovo o Renovu. Ditemi se devo dirlo Renovo con due O oppure leggerlo U. In ogni caso vi mando un abbraccio, grazie per essere sempre all'ascolto di Manila. E allora ci ascoltiamo Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Ciao, sono Arisa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

profumo di grande successo di qualche anno fa, ma molti anni fa, mannaggia ragazzi. Era il 1900 rifatti 3. Ciao, ci fai ascoltare Sunday Bloody Sunday per una buona sveglia, grazie chi non ascolta di mille Game Over, salvo Domirafiori Sud. Eccoli, U2, U2 in italiano.

0: You Too con Sunday Bloody Sunday. Chi c'è? Dai, avanti.
1: Buongiorno Ali, buon giovedì, freschissimo giovedì direi, ma ci voleva. Senti, con la mia visuale rilassante delle montagne questa mattina, che dici di mettere i Disturbed? Se riesci, se non sono già passati, se no vedi tu. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, sentiamo che canzone arriva.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mac e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprororodoro.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Smile.

Sound of Silence, la loro versione, bella, bella. Ciao Alice, siamo Silvia e Linda, volevamo ascoltare Berlino di Ernia. Chi non ascolta di me Game Over, un bacio sulla testa a tutti. Ah!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Suor Demoniera, siamo praticamente in chiusura. La prossima mi sa che è l'ultima del mio spazio di oggi, che è già giovedì, ragazzi. Ed è già il 10 settembre. Ciao Suor Demoniera, sono Cristiano. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Gazzelle. Grazie. Chi non ascolta Suor Demoniera è game over. Ho scelto per te una canzone che non ascoltiamo da un po' di tempo, Cristiano, ovvero Mezzo Secondo. Gazzelle su Manila.

0: però colleghissima, eh?
1: Questo sì, so dove vuoi andare a parare.
0: Ti avevo detto che non avrei voluto vedere gente con le felpe, coi giubbotti.
1: Sì, infatti io stamattina sono uscita con la canottiera, sai, il toppino.
0: Sì, ma bella, così.
1: No, sono rimasta frizzata. Adesso ho mal di stomaco, stavo dicendo, perché ho preso freddo. Ho preso freddo, ragazzi, ci sono 18 gradi e avevi anche avvisato.
0: Anche, guarda, anche meno stamattina.
1: Anche meno, eppure non ci ho voluto credere. Sono uscita col mio toppino anche con una certa fierezza. E purtroppo adesso ho un po' di mal di pancino. Perché ho preso freddo. Sì.
0: Volevo farti una domanda, ma tu ieri, alla fine, quella tempesta di acqua che c'è stata per, non so, un'oretta, l'hai presa tutta?
1: L'ho presa tutta perché ero fuori in macchina.
0: Anch'io.
1: Anche tu? Perfetto. Ma noi, ma proprio siamo fortunelli. Ah!
0: Ma anche a piedi, capisci?
1: Certo, sì. Guarda, ti dico che ero come la GIF che ti ho appena mandato. Così, una foca con la lingua. No, però davvero, perché poi il problema è che poi parcheggi e devi andare poi al cancello, quindi mi sono comunque lavata in ogni caso.
0: Guarda, io penso che l'acqua che ho preso ieri, da quando apri la portiera,
1: ecco,
0: esci e vai ad aprire il baule dietro per prendere l'ombrello.
1: Sì.
0: Non, ecco, un bagno in piscina è uguale,
1: sì, uguale. Ti tuffavi da qualche parte e ottenevi lo stesso risultato.
0: Anzi, forse ti bagni anche di meno se fai veloce.
1: È vero, sì. ma è incredibile, però, sta cosa. È incredibile. Ieri veniva giù secca, proprio, ragazzi. Mamma mia.
0: Dall'alto e poi c'erano i rimbalzi dal basso.
1: Sì, pazzesco. Era proprio una pioggia pesante, non quella pioggerellina lieve. Era proprio ben pesante. Però, vabbè.
0: Allora, oggi è giovedì, domani venerdì. Volevo rincuorare tutti i manilosi che, a parte forse ancora oggi qualche gocciolina, ci aspetta un fine settembre straordinario.
1: Straordinario? Sì. Ma tipo super caldo o piacevole?
0: No, assolutamente piacevole. 25,
1: bello.
0: 26 gradi di giorno.
1: I miei prefe.
0: E 15 di notte.
1: Ecco, e quindi si dorme pure di notte. Sì. Meno male. Ottimo.
0: Bene, allora ci diamo appuntamento domani. Vi lascio la Mucchi che vi porterà fino all'ora di pranzo, come al solito, ancora per questa settimana. Quando è che ritorni al tuo orario?
1: Allora, io penso dalla prossima settimana tutto normal. Prossima settimana dovrebbe essere tutto normal.
0: Ripartiamo,
1: quindi tu fai il tuo, io faccio il mio.
0: Fai una cosa, colleghisi,
1: fai il tuo, che già va bene così. Bravo. Bravo, ci siamo capiti, va bene.
0: Ciao.
2: Estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:04. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto.

0: Ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova è esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi. I'm always...

Paolo Nutini questa mattina apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, avevo voglia immensamente di ascoltare questa canzone insieme a voi, così potente, anche se il ritmo è un po' più lento, però insomma Paolo Nutini scatena queste vibes che spero davvero vi arrivino anche a voi. Là fuori fa più freschetto, ce lo siamo detto anche con Alice, fa più freschetto ma bello, io me lo godo sto freschetto, solo che stamattina sono uscita un po' troppo, come dire, spavalda.

0: nell'abbigliamento, devo dire che un po' mi è venuto quel mal di pancino di quando prendi freddo, capito? Quel crampetto che ti senti un attimo così la morte che incombe, ma poi io chiaramente scalderò tutto con un bel caffettino, Allora direi di iniziare, visto che siete già tanti e sapete molto bene che la mucchia arriva, si roccheggia un pochino e poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908, voi protagonisti indiscussi di questa meravigliosa Radio Family sempre più in espansione. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Gali con Chill, di buon auspicio spero. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, dai, speriamo che tu possa stare nel chill oggi, anche tutti noi.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Allora vorremmo stare tutti in chill, chillati, come dicono adesso i ragazzi di mia figlia, mi dice mamma chillati, chillati, adesso mi chillo anch'io, pronto.
1: Ciao Radimina, sono Federica
2: e Silvana.
0: Ciao.
1: Volevamo
0: belle.
1: Volevamo dedicare la canzone di Ambra Angiolini al Pitti Quitti di Bruno.
2: Ciao Bruno!
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over!
0: Ciao, un abbraccio, arriva Ambra con T'appartengo dal 1994, ce l'ascoltiamo su Radio Manila.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Paola.
3: Ciao, sono Chiara.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Che occasione all'autostrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 9.23, vi ricordo manilosi, mi raccomando, le nostre pagine su Instagram, su Facebook, seguiteci, se non l'avete ancora fatto e scaricate l'app di Radio Manila, mi raccomando, è veramente essenziale. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Federica
2: e Silvana.
0: Ciao.
1: Volevamo dedicare la canzone di Ambra Angiolini al Pitti Quitti di Bruno.
0: Ah, è vero, questo l'abbiamo già ascoltato, ma siete tantissimi, quindi mi sono persa veramente nei messaggi. Allora, giuro che c'era qualcuno che voleva ascoltare Vivo per lei, vero?
3: Sono della provincia di Cuneo, mi farebbe sentire Vivo per lei, ecco, di Giorgia, vedi, e Andrea Bocelli. Grazie che non ascolta Radio Maniera e Game Over. Baci baci.
0: Baci baci a te, vedi, ecco, non ti avevo dimenticata. Andrea Bocelli insieme a Giorgia, Vivo per lei.

0: Bocelli, Giorgia, vivo per lei. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao a tutti, sono Gianni da Monbarcaro.
0: Ciao Gianni.
1: Mi puoi mettere tante sacche di SDC? Volevo dedicarla al mio amico Jonathan, che lavora nell'OK Mac e diceva: e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bene, allora è già iniziata, è già partita 1990, la canzone che più amate degli AC/DC. Solo noi riusciamo a passare da Io vivo per lei, da Bocelli agli AC/DC. Giustamente, ma qui tutto si può perché lo decidete voi. Qui su Radio Manila ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 457 di Moncalvo, dove si rallenta per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio stazione di Porta Comaro in entrambe le direzioni. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberto.

0: Paul, Baby Boy del 2003. Sto vedendo la copertina di questo album con questa Beyoncé che è proprio, c'è un'esplosione tutta diamantata, tutta insomma in questo top retato di diamanti, di Swarovski. Ecco, vabbè, Sean Paul ovviamente non si è visto. Allora sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, bella.
0: Buongiorno, grazie
1: Mucchi. Io ieri sì, l'ho presa tutta anch'io la pioggia, ecco. E io ero andata a farmi i capelli, e
0: che
1: secondo
0: bello.
1: Te la tua manilosa aveva l'ombrello?
0: Ma no, ma perché?
1: Ma fa niente, ma va
0: certo.
1: Bene così. Mucchi, volevo ascoltare Lenny Kravitz con Low, la dedico a te e tutti i manilosi. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto.
1: Che bello Mucchi, questa arietta fresca.
0: Ma vero,
1: splendida.
0: Guarda, io mi sono presa un po' il mal di pancia stamattina, ma chi se ne frega, sono uscita proprio così con quella certa baldanza, un po' svestita, ma proprio per sentire il frescolino. Ah, che meraviglia. Comunque io sono di quelle che anche in piena estate esce dal parrucchiere, arriva la bufera o il vento, comunque sempre qualcosa a scompigliare la piega appena fatta. Sei in buona compagnia, tranquilla.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: A Just Might, Bruno Mars su Radio Manila alle 9:51. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno carissimo Robertino.
0: Buongiorno.
1: Siamo noi Panatè. Senti carissima.
0: Sì.
1: Oltre che fa caldo.
0: Sì. Fa caldo?
1: Qui c'è un panettiere che mi fa arrabbiare.
0: Aia. Comunque, allora lì sì.
1: Sì. Volevo chiederti gentilmente la canzone di Gelato e Cioccolato e la dedichiamo tutta a Loris. E salutiamo Marco la pasticceria di Canelli.
0: Salutiamo
1: Marco l'elettricista, il nostro pasticcista di fiducia, Cinzia, Dario, Danone e Paoletta la ferramenta, e tutti quanti manilosi, tutti quelli che ho salutato oggi, la Teresa di Airasca, la mia amica. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Dessa, Walter, Danone, Panate.
0: Ciao.
1: Un abbraccio, Denise e Lori.
0: Ciao, mi raccomando non me la fate arrabbiare.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso Perale che ha richiesto questa canzone nel brunch. Sono quasi le 10, la prima ora così ci sta volando via davanti. Buongiorno per i miei colleghi in laboratorio di pasticceria, una canzone di Jovanotti, Piove, che è attuale, direi che è pertinente assolutamente. Chi non ascolta Radio Manile è fuori gioco. Grazie, un saluto da Pavia, vi ascolto tutti i giorni, grande, grazie. E arriva Piove, Jovanotti.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna.
1: Mi chiamo Alf, ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
2: La tua radio sempre!
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta!
5: Sono le 10:02.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
14: Manila News.
16: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
17: Senti il silenzio.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no. Rispondiamo sempre. Ti richiamiamo in giornata per fissare.

0: Bike a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Play su Radio Manila e sono tornata, abbiamo fatto solo un piccolo arrangiamento tecnico per quello che avete sentito, qualche canzone. Allora voglio salutare il nostro Super Salvo da Pinerolo, da San Secondo di Pinerolo, che mi scrive che ha voglia di sentire due canzoni, quindi la scelta tra Alessandra Moroso ed Emma, e allora la scelta è ricaduta, Salvo, per Alessandra Moroso, Camera 209, Tutta per te, arriva.

0: Camera 209, Alessandra Amoroso su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Sono Davide.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei ascoltare a te, i giovanotti, e dedico a mia figlia Kate. Ti ascolto Radio Manila, lo Super Game Over. Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te Davide. Allora un abbraccio a Kate e giovanotti, l'abbiamo ascoltato proprio qualche canzone fa, proprio poco fa, con Piove, quindi non posso riprogrammarlo, mi spiace. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Red Light di Tedua. Grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Da Franco di Vercelli. Franco, arriva Tedua per te.

0: Red Light, Tedua su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota, pronto?
1: Buongiorno Manila, buongiorno Manilosi, qui è il trumba da Valchiusella.
0: Ecco, trumbolotto.
1: Come stai Robertina Bella?
0: Bene, tutto bene? Grazie, sì.
1: Senti, oggi mi fai ascoltare Gide D'Alessio Alfa con Genova e Napoli. E se per caso fosse già passata, Poesia di Saldavici. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, in particolare i Panete di None, S. Walter, Vita di Saluzzo, Paolo di Alpignano, e mando un bacio a Pio. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba. Ciao,
0: sì.
1: Bella Mucchi.
0: Ciao, un abbraccio, arriva.
2: Una.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Sport.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori è chiusa la provinciale 63 in corrispondenza del comune di Giffa. E al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box
10: con Roberta Mucchi.

Superstar, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 10.37 e vado avanti. Ciao, mi puoi mettere Tic Tac di Gabri Ponte e Salmo, altrimenti una qualsiasi canzone di Zucchero o Povia, grazie. Davide, l'elettricista di Cuneo, arriva Tic Tac.

0: Gabri Ponte insieme a Salmo Tic Tac su Radio Manila. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Sono Beba.
0: Ciao.
1: Senti, stamattina sono a casa, sì, però sto sbrinando il freezer. Aia, che dolore.
0: Immagino, guarda. Che senti, meraviglia.
1: Per tirarmi un po' su, perché se no metto la testa dentro, ecco, giuro. Mi puoi mettere per favore il numb dei Linkin Park? E una splendida giornata a tutti, un abbraccio a te e chi non ascolta Radio Manila e Super Game Over. Ciao, un bacione.
0: Grazie, ciao. Allora, buon svuotamento, sbrinamento del frigo. I Linkin Park arrivano per te, arriva Numb.

0: I Linkin Park, anni 2000, Numb, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Gnocca.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Vita.
0: Ciao Vita.
1: Se fosse possibile mi faresti ascoltare la nuova di Lortex?
2: Buona giornata.
1: E se non sbaglio ce n'è una nuova. Se non fosse così mia, ti ringrazio tanto. Un bacione a te. E un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba, le ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, il panettiere di None, Marco della pasticceria. Vabbè, se mi sono dimenticata qualcuno, un saluto a tutti. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio a te. Allora, arriva la nuova di Lortex, lo dedico a te insieme a LR, ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila.
3: Quando m'apri il tuo cuore, nel silenzio una melodia. Dona voce a un segreto, è il solfeggio di una magia. Vorrei dirti qualcosa, ma sto zitto ad ascoltare te.

0: cuore, nel silenzio una melodia, dona voce a un segreto e il solfeggio di una magia.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Che occasione all'Auto Francia.
8: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Auto Francia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
7: Auto Francia.
8: Scopri di più su autofrancia.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Patrol. Allora andiamo avanti a girare la ruota, sono quasi le 11, quasi due ore passate, staremo insieme fino alle 13, così anche domani, poi dalla prossima settimana tornerà tutto alla normalità. Allora, caffè alla grande, ce ne prendiamo anche un secondo tra poco, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Stefano, il vostro installatore di post preferito.
0: Ciao Stefano.
1: Buongiorno a tutti, volevo solo dirvi che sto ammirando tra Rivoli. Anzi, guardate, di fronte al bingo di Rivoli un doppio arcobaleno bellissimo.
0: Wow!
1: Se avete la possibilità di vederlo, uscite, affacciatevi.
0: Fai foto!
1: Molto bello.
0: Hai fatto foto?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. E se mi fai ascoltare qualcosa di Bon Jovi, farà molto piacere a tutti. Grazie, ciao.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti, ciao super.
0: Ciao, un abbraccio a te. Dai, spero tu abbia fatto la foto. Allora, ti regalo questa del 2009. We weren't born to fall love, molto americano, l'ho annunciato come canta proprio il nostro amato Bon Jovi.

0: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Gnarly delle Cazzai e se non fosse disponibile Kings and Queen di Avamax. Grazie che non ascolta Radio Manila e un game over.
1: Ciao, arrivano le Cazzai.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

0: everything's gnarly. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340-0064768. Ripeto, 340-0064768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: La tua radio sempre!
3: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 11:02. Sport.
7: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duia d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duia d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.duiador.it.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Tuono su Radio Manila e siamo alle 11:06, ma staremo insieme fino alle 13, quindi sta, cioè l'ultima ora di brunch sta per terminare, ma avremo ancora un'ora di banana time. Pronto?
1: Ciao Manila, sono Daniela da Borgomanero. Volevo chiederti se fosse possibile mettere domani Artisti Uniti per l'Abruzzo e dedicarla a mia mamma.

questi Italiani Uniti per l'Abruzzo, bellissima, del 2009, bella vera, bella vera. Allora, quella zanzara di cui vi parlavo ieri, che si è annidata qui nello studio, sembrava essere andata via, no, credo abbia preso residenza qui, perché appena il tempo di sentire zzz nell'orecchio, che ecco, ecco, visto? Cioè, sono tutta mangiata praticamente, mi ha già punta almeno in tre punti. Mannaggia. Allora, ciao Radio Manila, sono Maria. Metteresti I'll follow you into the dark, se non fosse possibile, wherever you will go. Grazie e buona giornata. Allora, wherever you will go dei The Calling, sicuramente in playlist, mentre I'll follow you into the dark, no, quindi arriva.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I Not Imbattives con il nuovo singolo Evolution, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila e non vedo l'ora che sia gennaio per andarli a vedere a Milano perché sono spettacolari, spettacolari. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è, pronto?
1: La Roby, buongiorno.
0: Ciao,
1: siamo
0: buongiorno.
1: Siamo Roberta e Maia di Pecetto.
0: Ciao.
1: Come stai Roby? Hai visto che
0: tutto
1: bel freschino?
0: Eh sì, bello.
1: Roby?
0: Sì.
1: Visto che abbiamo comprato i biglietti per il concerto di Cremonini,
0: oh,
1: mi faccio un bel regalo
0: bene.
1: Al mio compleanno a dicembre.
0: Brava.
1: Piacerebbe sentire Poetica, la dedico a te, a noi, a me, Maia, a Camilla e a tutti i manilosi, augurando una buona giornata e ricordando che chi non ascolta questa fantastica radio è game over. Ciao ciao, a domani.
0: Ciao Roby. Allora io penso che sarà un concerto meraviglioso e non mancherà di fare questa sicuramente, ma adesso ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila, Poetica, Cesare Cremonini.

meravigliosa, poetica, Cesare Cremonini su Radio Manila. Allora andiamo avanti e giro la ruota e vado a leggere il prossimo messaggio. Buongiorno, la richiesta di oggi, se possibile, Femmina di Delia. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora ce l'ascoltiamo, Delia, arriva Femmina.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Andrea De Logu e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con

0: Ciao Roby, sono Alba e vorrei ascoltare Ermal Meta, conferma gli orologi, e chi non ascolta Radio Manile game over. Buon giovedì a tutti, buon giovedì anche a te. Allora andiamo avanti a girare la ruota, dai. Due messaggi,
1: ciao,
0: pronto?
1: Sono Ambra, ciao, sono Ambra. Tornata dalle vacanze in Puglia da un giorno, da ieri. Okay. Vorrei ascoltare Mediterranea di Rama, un altro dei miei cantanti preferiti di quest'anno, è arrivato da poco. Tra i miei cantanti preferiti, chi non ascolta Radio Manile un game over.
0: Ciao,
1: un bacione.
0: Ciao, un bacione. Ciao. E bentornata dalle vacanze. Ciao Radio Manila, siamo Sara e Sirio. Vorremmo ascoltare Parlar d'amore di Saif e Bresh. Chi non ascolta Radio Manile game over. Arriva anche Parlar d'amore, ma adesso Irama, Mediterranea. Nella bocca.

ciao, potrei ascoltare la canzone Emozioni di Lucio Battisti, grazie, la dedico a me stessa. Ciao Cinzia, e fai molto molto bene, arriva questa meravigliosa canzone del 1970 che ci fa ancora emozionare.

0: Bella Vaiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Amella Mel, a Sommariva del Bosco, è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione, a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona.

0: Up LP su Radio Manila, il nuovo singolo, ce lo siamo ascoltato insieme, sentiamo chi bussa perché andiamo a girare nuovamente la ruota. Allora, qualcuno di voi magari si sta preparando per il pranzo? Pronto?
1: Buongiorno a tutti manilosi. Buongiorno. Sono Tiziana da Caselle Torinese.
0: Ciao Tiziana.
1: Ieri mi sono persa una dedica di una mia cara amica e oggi volevo ricambiare io alla mia amica Assunta, che sicuramente sarà al lavoro in ascolto, augurandole solo cose belle, perché è una persona veramente meravigliosa che merita.
0: Bene.
1: E volevo dedicarle al mio paese con tutto l'affetto da Tiziana. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, arriva. Mi sento

al mio paese ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora vado avanti. Ciao, sono Silvia da San Giorgio, vorrei ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Olly.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, buongiorno Super Roby. Ieri com'è andata tra te e la zanzara? La zanzara proprio rompi, ma seriamente rompi. È andata abbastanza bene ieri, ma oggi è tornata. Se possibile mi metti rewind di Vasco, grazie, saluto tutti voi di Radio Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese, chi non ascolta Radio Manila è game over. Scusami, indossati gli occhiali? Guarda Stefano, guarda, no, li ho dimenticati, grazie per avermelo detto.

0: la tua radio sempre.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo!
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta,
8: sono le 12 e 5 minuti.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
13: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: Devo dire un segreto.
15: La spesa la faccio solo da Conad.
14: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
16: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarre dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta

0: Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate

0: Eddie Brickell, What I Am, storico pezzaccio, ogni tanto ce lo ascoltiamo qui su Radio Manila. È finito il brunch, ma è iniziato il Banana Time, un'ora di Banana Time, poi alle 13 arriverà il Sarte, vi terrà compagnia così nella Happy Banana, diciamo così, per le prossime poi 4 ore. Allora, sentiamo chi c'è, vado avanti, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Manuel, sono sempre con Melania, siamo sempre al lavoro.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i manilosi. Vi chiediamo Mi fido di te di Jovanotti, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
3: Un bacio.
0: Ciao, un bacio. Allora, Jovanotti l'abbiamo sentito in apertura, sono passate più di 3 ore, l'avevamo sentito con Piove, adesso arriva con Mi fido di te del 2005, ce l'ascoltiamo.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Bambole di Pezza, Resta con me, ce la siamo ascoltata direttamente dal Festival di Sanremo, insomma dall'ultimo Festival di Sanremo. L'avete amata molto e ce la siamo riascoltata qui su Radio Manila. Ciao, sono Federica. Volevo chiedere un'altra te di Euros, autodedicarmela. So di essere una ragazza così speciale, quindi oggi mi voglio coccolare da sola. Chi non ascolta Radio Manila è game over, giusto? Fai benissimo, i primi a prenderci cura di noi dobbiamo essere noi stessi per noi, altrimenti non si può fare, non si può far bene neanche stando con gli altri. Quindi fai molto bene, arriva tutta per te, Eros Ramazzotti, un'altra te.

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Marra e Gue. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ci ascoltiamo in Stalova 2023.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

Funk, Francesco Gabbani, tutta per la nostra Cri, che al 338 50 38 908 ha richiesto questa canzone. Ciao Robby, oggi ho proprio bisogno di una canzone dei Metallica, questa settimana mi sta mettendo davvero a dura prova, mi faresti ascoltare un loro brano? Grazie Cristina da Gaglianico. Chi non ascolta Radio Maniera è game over. Guarda, ci sono quelle settimane che veramente arrivi in fondo. Domani è quasi venerdì, quindi siamo quasi a venerdì. Quindi dai, spariamo gli ultimi colpi. Ci sono quelle settimane che veramente non sai come ci arrivi in fondo, però ci arriviamo soprattutto quando passate qui su Radio Manila, che è una famiglia, una grande famiglia, una radio family. Quindi dai, facciamo di mal comune mezzo gaudio. Tantissimi come te avranno fatto una grandissima fatica questa settimana, però c'è la musica, ragazzi, la musica è salvifica. Ecco, questa è la mia frase di oggi. Questa, per me che sono rockettara ancora di più, e questa nello specifico del 1991 dei Metallica, Enter Sandman.

0: Un po' di rock, Metallica, Enter Sandman, ce la siamo ascoltata insieme. Io vado avanti a girare la ruota, pronto.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Emilia. Volevo chiederti se potevate mettere Black or White di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Eccola, è già partita, ce l'ascoltiamo dal 1991, Black or White, Michael Jackson.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
9: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fabri Fibra antidroga, ce la siamo ascoltata. Mancano 10 minuti alle 13 e al termine di queste 4 ore che abbiamo passato insieme, tra poco arriva il SART. Ciao Radio Manila, siamo Ceci, Ele e nonna Florinda, e ti volevamo chiedere se Telefonando di Mine, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Meravigliosa, meravigliosa, ce l'ascoltiamo, io la canterò ovviamente bassa voce, perché poi Mina, cioè, è insuperabile. La canto pianino, pianino.

Che capolavoro, ragazzi. Meravigliosa, se telefonando Mina su Radio Manila. Dai, allora, due canzoni prima dei saluti e del cambio con Fede. Ciao Radio Manila, siamo sempre noi, l'ufficio manilosissimo, ma oggi noi ti chiediamo la canzone, non ti chiediamo la canzone per noi, ma per la dolcissima Simona del reparto taglio, che vorrebbe sentire Ma Chérie di DJ Antoine. Grazie mille naturalmente a chi non ascolta Manila, è Game Over. Buongiorno Mucchi, per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Malika Come Foglie? Grazie mille chi non ascolta Manila, è Game Over. Buongiorno a tutti da Tony. Allora, adesso ci ascoltiamo Ma Chérie, DJ Antoine, e poi arriva anche Malika Yane.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio no.
1: E come foglie Malika Ayane chiude questo Banana Time, questa prima ora di Banana Time, per me ultima, ma c'è invece chi inizia,
2: sì,
1: come il Sart, ben arrivato.
2: Ciao Roby, ciao a tutti.
1: Tocca a
2: te. Canzone già un po' autunnale,
1: sì,
2: o sbaglio?
1: Sì, hai capito, ma proprio ho chiuso
2: oggi,
1: in bellezza.
2: Oggi è già, allora, siamo con un piede nell'autunno.
1: Nell'autunno,
2: proprio.
1: Sì, allora ho aperto con Piove di Jovanotti, perché era pertinente, ci ovviamente sta. Qualche maniloso ho voluto ascoltarla, adesso come foglie,
2: come
1: che
2: foglie.
1: C'è già quella...
2: Quel mood lì,
1: quel mood.
2: Appena si abbassano un po' le temperature,
1: tac, ci scatta subito, ragazzi.
2: Cioccolata
1: l'estate
2: calda.
1: Sì, sto già pensando ai prossimi anfibi da comprare. Ah, io, ecco. Le calze di cashmere, tutte queste robe qua. Tra
2: pesante.
1: Poco andremo a tisane,
2: esatto.
1: E via dicendo. Va bene, allora per le prossime 4 ore, insieme a te, insieme al Sarta, mi raccomando, scatenatevi con le richieste. Ma sono già tantissimi maninosi. Noi ci risentiamo domani, e ovviamente. Domani ci sarà Davis.
2: Davis al posto.
1: Bene, allora buon proseguimento e a domani. Ciao.
3: La tua radio sempre.
4: Ciao, sono Malika Ayane e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 13:03.
6: Sport.
8: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
9: Devo dire un segret.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano, dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. 2 auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. 2 studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
15: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
14: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

con il nostro Banana Time di due ore e poi due ore di Happy Hour come il Sarte, questo lungo pomeriggio insieme nella prima parte con il K-pop dei BTS. Abbiamo ascoltato Normal, 13:11. Buon pomeriggio a tutti i nostri manilosi, come va, come state? Fatemelo sapere nei vostri messaggi, che siano di testo oppure audio, al 338 50 38 908. 4 ore insieme per soddisfare davvero tutte le vostre scelte musicali, le vostre dediche, perché no? Partiamo già subito, lo facciamo con un mini maniloso, si chiama Gabriel, mi scrivono, lui non me lo scrive perché ovviamente è ancora un po' presto per saperlo fare. Sentiamo la sua vocina però, ciao. Ciao Gabriel. Vieni nel mio cuore, ho capito bene? Vero? Vuoi chiedere quella? Sì, me lo confermano anche per iscritto, vorrebbe ascoltare Vieni nel mio cuore di Ultimo, ed è proprio questa la prima canzone che andiamo ad ascoltarci nel nostro pomeriggio in compagnia. Ciao Gabriel.

0: mio cuore la scelta del mini maniloso, giovanissimo, il piccolo Gabriel. Abbiamo invece ora una manilosa in pausa pranzo, vero? Una location non proprio ideale.
1: Mentre faccio ciao, la vita. Pausa pranzo in macchina.
0: In macchina,
1: Mi faresti ascoltare per favore Pupo con Su di noi? Ti ringrazio un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi da Vita, buon pranzo a tutti a questo punto,
0: certo,
1: ciao.
0: Condividiamo con tutti quanti, ciao Vita, tra poco arriva Pupo.
2: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Benzina oltre 2 euro al litro? Da Ford Autos Società Benefit abbiamo la soluzione che fa per te. Nuova Ford Kuga Full Hybrid ST-Line, chilometro zero in pronta consegna. In città cammina in elettrico e si ricarica da sola senza mai passare dalla colonnina. Con oltre il 28% di sconto da listino, senza vincoli di finanziamento e tua con una permuta del valore di 5.000 euro a soli 24.900 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

grande classico della musica italiana per accontentare Vita e accompagnarla nella sua pausa pranzo in auto. Mannaggia, proprio comodissima. Vabbè, se lo si può fare diversamente. Ciao Vita, saluto anche al 338 50 38 908. C'è Marcella. Fede, buon pomeriggio, ben arrivato. Il tempo qui è così così, ancora non fa freddo. Beh, meno male, no? Sennò sarebbe stato troppo traumatico. Ieri sera era freschino e poi ha piovuto, un po' dappertutto. Oggi ti chiedo la canzone della nuova pubblicità di un profumo, penso che è in playlist, perché è una canzone già sentita e non ricordo il titolo, anzi non ho neanche cercato, ma per questo ho cercato io, per te Marcella. Grazie, buon lavoro e buon weekend. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao ciao Marcella. Allora, la canzone che hai intuito è quella dei Pet Shop Boys, una canzone che era stata un classico degli anni 80. Ce l'ascoltiamo, si chiamava It's a Sin.

0: Goya, la canzone dei Pinguini Tattici, anzi di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, stavo dicendo il contrario, no, è proprio così come mi ha scritto giustamente anche Emanuele Dagovone, proprio lui voleva richiedere questa canzone. Ciao Emanuele, buon pomeriggio anche a te. 338 50 38 908, da chi andiamo? Da Salvo, dai, Salvo da Mirafiori Sud. Ciao Manila, volevi dedicare a tutte le femmine Nobody's Wife, mi scrive, di Anouk, e in particolare a mia nipote che domani lascia il Poli da vincitrice. E chi non ascolta Radio Manila, che cos'è? Game over. Ciao Salvo,
1: questo è Rock.

0: L'estate su Manila.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Ovada e l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 11 Padana Superiore, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Cameriano per i veicoli in direzione Incrocio Venezia. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione del territorio italiano. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
9: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Federico Sartore. Sì,

0: Ciao Radio Manila, sono Rebecca di Torino, vorrei ascoltare Stelle di Geolier. Se non fosse possibile andrebbe anche bene Canzone d'amore, sempre di Geolier. E invece c'era in programmazione, Stelle, te l'abbiamo fatta ascoltare. Ciao Rebecca, buon pomeriggio. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Andiamo da due manilosi in viaggio, destinazione finale Milano, giusto?
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro,
2: Luca.
1: Alessandro, stiamo andando, Luca, a Milano, ciao, a farci un giro.
0: Un giro.
1: Volevamo chiederti per favore se ci puoi mettere una baciata a tua scelta, e ricordo a tutti che chi non
0: una
1: ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, ciao. Buon viaggio, vi accompagniamo con la scelta della signorina Manila 9001.

0: baciata che ha scelto la nostra signorina Manila 9001, Prince Royce, con la sua cover di How Deep Is Your Love, famoso brano dei Bee Gees, che se non sbaglio era stato anche coverizzato dai Take That, giusto? Nel corso degli anni 90. Va bene, continuiamo con la prossima scelta musicale. Anche qui c'è un'altra scelta per la signorina Manila 9001, con il messaggio al 338 50 38 908, di Alice da Cuneo.
1: Ciao,
0: ciao Alice.
1: Radio Manila,
0: ben arrivata.
1: Ciao Fede, sono Alice da Cuneo, e come stai?
0: Io bene, tutto spero
1: bene.
0: Che tu,
1: E se è possibile vorrei ascoltare un brano a tua scelta.
0: Di chi?
1: Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi, eh.
1: E, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, sai cosa ha scelto la signorina Manila 9001? Ha scelto Survive.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione dal 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: La tua

0: come me.
1: Ciao Fede, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Chiara Galiazzo, Straordinario, grazie. E se non ascolti Radio Manila sei game over. Questo è il messaggio e la scelta di Michela da Chieri. Ciao Michela, buon pomeriggio. Continuiamo con il prossimo, che è un audio messaggio che abbiamo nel Banana Time.
2: Ciao Radio Manila, sono Joris da Penne, voglio ascoltare la canzone.
1: Tutto bene.
2: Titi mi preguntò.
1: Titi
2: e se
1: mi
2: non
1: preguntò,
2: fosse possibile, se, di Michael Jackson,
1: oppure
2: Don't Stop Till You Get Enough. E chi non ascolta Radio Manila un super game. Ciao!
1: ciao, buon pomeriggio a te, buon ascolto. Arriva Bad Bunny con Titi mi preguntò su Manila.
3: Ehi, Titi mi preguntò si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Titi me preguntò di Bad Bunny ci porta quasi in chiusura già della nostra prima ora, in questo pomeriggio di 4 ore insieme fino alle 17, anche quest'oggi con me il Sarte, poi dopo di me si continua a stare in compagnia con Mariella Vitale nell'Happy Time, anche per lei allungato fino alle 21. Buongiorno Radio Manila, sono Francesco da Novara, ciao Francesco. Oggi il nostro collega Simone, detto il Conte, fa 25 anni di matrimonio con Sandra, tanti auguri, buon anniversario ragazzi, andranno a festeggiare, mi scrive Francesco, facendo il giro d'Italia in Vespa, bellissimo, bellissima idea, bel viaggio, possiamo dedicare a loro una versione qualsiasi della canzone Il Mondo, chi non ascolta Radio Manila è game over, e ancora auguri ragazzi, ciao Francesco, grazie per il suggerimento musicale, ha già scelto la signorina Manila 9001 la versione dei Finlay, Gira il mondo gira.

0: Ciao ragazzi, noi siamo i Finlay e se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 14 e 2 minuti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Swedish House Mafia con Liquidy, Happiness Instead. Questa è la canzone che dà il via alla seconda ora di Banana Time, in questo caso con me. Poi staremo insieme per altre due ore sotto forma di happy hour fino alle 17. Ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri manilosi. 338 50 38 908 in questo giovedì, insieme a me il Sart. Procediamo col prossimo non audio, vero? No, non c'è l'audio, arriverà poi più tardi, insomma, quando ce ne sarà uno in questo caso a disposizione. Abbiamo un messaggio di testo, in questo caso è quello di John e Marcello. Bello bello, ciao ragazzi, mi scrivono: domani noi partiamo per Bassano del Grappa e non vediamo l'ora, ci fai ascoltare Criminal di Baby Gang? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Volevamo ancora salutare anche Stefanino, Lorenzo, Pata ed Elicottero e pure Gianfri. Ciao ragazzi.
1: Radio Manila te le suona.

0: Betty Gag con la sua Criminal per i nostri manilosi che abbiamo salutato qualche istante fa. E ora chi c'è?
1: Ciao da Gemellina, siamo Cecilia,
2: mamma
1: e Josefine Rose.
0: Ciao a tutti.
1: E vorremmo ascoltare
3: Che sempre sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E la vorremmo dedicare a Tommaso.
0: A chi? A chi? A Tommaso, per Tommaso. Allora, da parte di tutti voi arriva Sal da Vinci con Per sempre sì.

0: Embassy.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Jacopo, mi mettete Neon di Sfere Basta e Shiva, grazie, sarebbe una dedica speciale, grazie ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over, accontentato anche Jacopo, ciao Jacopo, buon pomeriggio, 338 50 38 908, sentiamo chi c'è ora col suo audio, avanti, ciao.
1: Buon pomeriggio Davis,
0: buon pomeriggio.
1: Sono Angela, vabbè, della provincia,
0: ciao,
1: di
0: Angela.
1: Catanzaro,
0: può capitare,
1: vorrei ascoltare il brano di Luigi Strangis, Adamo ed Eva.
0: Adamo ed Eva.
1: Ti ringrazio, Davis. Buon lavoro.
0: Ciao Angela, buon
1: ciao,
0: ascolto.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.

0: Adamo ed Eva di Luigi Strangis per la nostra manilusa Angela dalla Calabria. C'è invece ora da accontentare anche Puccio da Giaveno. Ciao Puccio, ciao Radio Manila, mi metteresti gentilmente Michelle di Mango? Se non è presente questa versione, va bene anche quella originale. E facciamo proprio così, perché non è in programmazione Michelle nella versione di Mango, ce l'abbiamo invece in quella ovviamente dei Beatles. Andiamo indietro nel tempo fino al 1965. Ciao Puccio.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Nuovo singolo di LP, si chiama Don't Stop. Non ci fermiamo assolutamente con le vostre scelte musicali, con la vostra musica preferita al 338 50 38 908. E infatti andiamo ad accontentare i cartongessisti di Borgo Manero. Ciao ragazzi, ti vorremmo richiedere Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Ovviamente un grande classico anche questo della musica italiana. Grazie, e chi non vi ascolta è game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Boss. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: tempo, nel 1984, una canzone immortale ormai questa, Antonello Venditti, Notte prima degli esami, per i nostri amici cartongessisti di Borgomanero che l'hanno richiesta al 338 50 38 908. E ora andiamo dal Bettino innamorato,
1: ciao,
0: con la sua dedica.
1: Sardo, buon pomeriggio.
0: Ma ciao Bettino, innamorato. Come va?
1: Sono andato a Torino a fare una commissione, okay. E nel viaggio io volevo dedicare alla mia ragazza Amami di Emma Marrone.
0: Volentieri.
1: Ti ricordo a tutti che se non ascoltate Esattissimo Sars, siete che ti metti di muovere.
0: Grazie, bacino, carissimo Bettino.
1: Dica bacino a Bettino, ciao.
0: Ciao, un abbraccio e buon viaggio.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: La notte porta via.

0: Grande successo di Emma Marrone con Amami per il Bettino innamorato. Ciao Radio Manila, sono Patti da Vaprio. Ciao Patti, buon pomeriggio anche a te. Mi puoi mettere Fellini di Ernia, altrimenti se non è possibile va bene anche bene, appunto, di Gemitaiz. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ce l'abbiamo la canzone che hai richiesto per prima, cioè Fellini, ci sono Ernia e Kid Yugi. Ciao Patti.
1: To see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Fellini, Ernia e Kid Yugi qui su Manila in questa ultima ora di Banana Time, ma poi staremo insieme per altre due ore fino alle 17, sempre con voi assoluti protagonisti, con i vostri messaggi di testo, anche audio al 338 50 38 908. Tra poco ripartiamo con una novità musicale. Intanto Manilosi, parliamo di 30 anni insieme, 30 anni di inclusione, perché dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola Che Non C'è vi aspetta a Grugliasco in provincia di Torino in occasione del suo trentennale. Allora, questi sono gli appuntamenti per festeggiare insieme. Si comincia venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 con il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Poi sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre lavoratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola Che Non C'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola Che Non C'è di Grugliasco il suo trentennale. Il programma completo è sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 0064768. Ripeto, 340 0064768. L'Isola Che Non C'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31. Comprooro.it.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma, il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è la cover di un brano di Raff. Allora, chi c'è con noi al 338 50 38 908? Avanti, ciao.
1: Sono il solito.
0: Il solito?
1: Chiedere Irama con Galassie. E ricordare a tutti che chi non ascolta Irama è un ottimo
0: game.
1: Ok. Un saluto ai due fratelli muratori, Ivano e Lucio,
0: i due fratelli muratori. L'audio era molto molto disturbato, si sentiva malissimo, ma credo di essere riuscito a identificare un po' la canzone e poi anche gli amici che volevi salutare. Arriva Irama, Galassie.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ramam su Manila. 338 50 38 908. Devo salutare anche Gaia e Sofia. Ciao Radio Manila, mi scrivono: noi vorremmo dedicare Ossessione di Samurai J a Emma e a tutte quelle persone ossessionate da lei. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over.

0: Ossessione Samurai J. Allora, in chiusura anche della seconda ora e del Banana Time, tra poco entreremo nell'happy hour, ma poi poco cambierà, ci sarò sempre io ad accompagnarvi fino alle 17. Facciamo così, ascoltiamo ora l'audio messaggio e poi ripartiamo proprio con la canzone scelta dai prossimi due manilosi. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e Massimo.
0: Giorgia e
1: Massimo,
0: ciao ragazzi.
1: Vorremmo ascoltare Lose Yourself di Eminem. E se non fosse possibile, White Girl Wasted di Anna Pepe.
0: Entrambi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super, super, super game over.
0: Va benissimo, ciao ciao ragazzi. Allora, una delle due arriva tra poco, vi lascio così con un po' di suspense.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15. Spot. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duia d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duia d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.duiador.it.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia, con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato, il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre. settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.
12: Look. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment.

Yourself. Poi ha scelto questa la signorina Manila 9001, un Eminem dannata dal 2000 dalla colonna sonora del film 8 Mile. Naturalmente così ripartiamo insieme con la terza ora in questo lungo pomeriggio dalle 13 fino alle 17 con me il Sart, prima ora anche dell'Happy Hour, poi l'ultima ora sarà affidata ovviamente a Mariella quest'oggi, Mariella Vitale con appunto le sue 4 ore vi accompagnerà fino alle 21. 338 50 38 9

0: anche un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao,
1: ciao,
0: un bacio
1: Daniela.
0: Alla tua piccolina,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie mille, arriva anche Gianna Nannini su Manila Fotoromanza.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50%.

0: dal prezzo di listino e in questi giorni Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Auto Francia.
0: Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box.
5: Estate con...

0: Ciao Radio Manira, siamo Giulia e Giorgia, ciao ragazze, da Baldissero Torinese e vorremmo chiedere Baila di Stiz, ricordando a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon pomeriggio ragazze, buon pomeriggio anche ad Alex, Fede, Nico e Sabri che ci ascoltano dalla Sardegna con l'app di Manila. Oggi vorremmo richiedere, l'estate sta finendo, dei Righeira, e chi non ascolta Radio Manila game over. Direi proprio di sì, anche insomma come suggerisce la vostra foto che mi avete mandato oggi, vista tavolara, insomma nuvoloni minacciosi anche da quelle parti, però qualcuno in spiaggia c'è che si gode comunque l'aria aperta, il mare, quest'ultimo scorcio di estate dalla Sardegna. I Righeira, l'estate sta finendo.
1: Radio Manila te le suona.

0: Endo Irgueira 1985 qui su Manila 338 50 38 908. C'è anche il prossimo messaggio da ascoltare, quello di Cristina, vero?
1: Ciao Federico, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, per favore mi metteresti mica l'Imagine Dragon con Bad Liar?
0: Con Bad Liar.
1: Dico
0: bella,
1: a tutti i manilesi in ascolto, saluto Paolo dall'officina, un bacione grande grande a Daniela da Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao, ciao Cristina, buon pomeriggio e soprattutto buon ascolto. Imagine Dragons con Bad Liar.

0: Imagine Dragons con Bad Liar su Manila nell'Happy Hour, la scelta di Cristina al 338 50 38 908. E ora da chi andiamo? Sentiamo l'audio, regia, eh?
1: Ciao, Radio Manila. Eccola.
0: Ciao.
1: C'è. Siamo Sara e Edoardo, mamma
0: Sara
1: e
0: Edoardo,
1: e vorremmo ascoltare la canzone di Neck, una qualsiasi,
0: una qualsiasi.
1: Tanto lo adoriamo.
0: Va bene qualsiasi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Di ciao Edo.
0: Ciao, ciao Edo, un saluto anche alla mamma Sara, Tra poco, allora, sceglie la signorina Manila 9001, chissà che cosa tirerà fuori, Lo scopriamo insieme tra pochissimo.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Federico Sartore.
10: Ciao, sono Neck, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Piaciuta la scelta della signorina Manila 9001. È arrivato un grazie scritto a caratteri cubitali da parte di mamma Sara e del piccolo Edo. Ciao, se una regola c'è, era il titolo della canzone che ha selezionato la nostra signorina Manila 9001. Neck, l'abbiamo ascoltato. Il prossimo artista che ascoltiamo è quello scelto da Laura, che ci ascolta da Milano. Ciao Laura, volevo fare una richiesta per Super Cafone. Ve la ricordate la canzone del Piotta? Se potete, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, grande successo anche questo, era l'estate del 1998.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over, fine dei giochi. Bella.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Lela. Ciao Lela, vorrei ascoltare Gli Angeli di Vasco Rossi, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, grazie a te Lela. Bellissima canzone, questa di Vasco dal 1996, c'ho già 30 anni sulle spalle. Le 15:44 in questo istante qui su Manila. Andiamo ad ascoltare il prossimo audiomessaggio, poi la canzone, facciamo così, la ascoltiamo, vero? Tra pochissimo indubbiamente arriverà, ma da ascoltare prima l'audio. Avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Miriam e Melissa da Farigliano.
0: Ciao ragazze.
1: Volevamo chiedere niente canzoni d'amore di Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Proprio così, tra pochissimo.
2: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda. Prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no! Rispondiamo sempre, ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai sempre a che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011-188-59106.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

0: Niente canzoni d'amore, Marrakesh con Federica Abbate qui su Manila. Nell'Happy Hour si prosegue con la prossima scelta musicale con un audio messaggio. Chi c'è?
1: Buon pomeriggio Federica, sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao,
1: volevo
0: Tiziana.
1: Chiedere se mi faceva ascoltare Mezza Verità di Gigi D'Alessio.
0: Va bene.
1: La dedico naturalmente a te e a tutti i tuoi colleghi.
0: Grazie.
1: Tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E la dedico soprattutto a mia sorella, che so che adora questa canzone.
0: Sì? Ok, la salutiamo.
1: Augurando a tutti un buon pomeriggio. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Federico.
0: Ma grazie a te. Ciao, ciao Tiziana.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, Gigi D'Alessio su Manila. Andiamo oltre confine, andiamo fino in Germania, da un maniloso che ci ascolta proprio da quelle parti. È Antonio, giusto?
2: Ciao Radio Manila, sono Antonio,
1: Antonio
2: dalla Germania.
1: Ciao.
2: Volevo ascoltare una canzone di Rino Gaetano in onore di Rino.
1: Ok.
2: Siccome ieri c'è stato un documentario.
1: Ah sì?
2: Non so visto. Se qualcuno di voi l'ha visto. Molto bello di Rino.
1: Ok.
2: La sua storia. E così volevo ascoltare una canzone e dedicarla a tutti voi.
1: Ma molto volentieri.
2: A tutta la radio, a tutto lo staff.
1: Ok.
2: Che mi tenete sempre compagnia durante il mio lavoro.
1: E mantieni anche il collegamento con l'Italia.
2: Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao. Ciao Antonio, un abbraccio, ci ascoltiamo. Ha già scelto la signorina Manila 9001, una canzone di Rino Gaetano. Beh, questa la possiamo cantare tutti insieme. Ma il cielo è sempre più blu.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango, e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio, Champions League. Dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli, con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18.45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manina, sono Gaia e per finire la giornata lavorativa vorrei ascoltare una canzone che volete voi, purché sia di Tedua. Ci abbiamo aggiunto anche Annalisa, questa era Beatrice. Ciao Gaia, buon fine lavoro a te. 338 50 38 908, ripartiamo insieme con Mail Santa ancora per quest'ultima ora fino alle 17 quest'oggi, ancora un'altra ora di Happy Hour e poi dalle 17 alle 21 spazio a Mariella Vitale con un'ora di Happy Hour, questo sì, va precisato, e le sue tre ovviamente di Happy Time. Chi abbiamo ora? Sentiamo l'audio, il primo dell'ultima ora insieme, la quarta ora, chi c'è? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, sono Diego e io Martina, e vorremmo ascoltare Io Vengo Dalla Luna di Caparezza.
0: Esatto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: Carichissimi, Caparezza su Manila.
2: Manila Boss.

0: Caparezza, convengo dalla luna qui su Manila. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio da ascoltare, ma anche la canzone scelta da Antonio.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno,
1: sono Antonio,
0: Antonio
1: da Caserta.
0: Da Caserta,
1: gentilmente, se è possibile ascoltare da Emoda E non c'è mai una fine,
0: va bene,
1: dedicata alla mia amica di Cuneo, mio figlio a Fresonare, mia nipote a Villanova di Mondovì. Grazie a tutti voi. Buon pomeriggio.
0: Anche a te, ciao Antonio.
2: Radio Manila te le suona.

0: non c'è mai una fine.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Che occasione all'autostrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

0: Max Pezzali con la sua Eccoti, la scelta musicale di Anna da Pianezza. Ciao Anna, buona giornata a tutti. Mi scrive chi non ascolta Radio Manila. E game over, un buon pomeriggio anche a te. Saluto anche Alessandro da Torino. Mi scrive: sono in auto con i miei genitori e oggi è il loro anniversario. Auguri, gli volevo dedicare Ordinary di Alex Warren. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e game over.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren con il suo grande successo era Ordinary nel Power di Manila. C'è anche Osvaldino con il suo audiomessaggio al 338 50 38 908.
1: Ma buon pomeriggio, Radio Manila, buon pomeriggio, grazie per starci sempre vicino. Sono Osvaldino,
0: ciao,
1: volevo
0: Osvaldino.
1: Ascoltare O vita ce n'è di Eros, sì. Mettimi 22 settembre di ultimo.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio da tutti voi e ciao da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, un bacione anche a te. Buon pomeriggio, facciamo scegliere la signorina Manila 9001, Eros Ramazzotti oppure Ultimo?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: l'estate su Manila.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
9: Viabilità. Scegliere una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marta e Daniela. Ciao ragazze, vorremmo ascoltare il rumore di Raffaella Carrà. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutiamo Marta e Daniela, ripartiamo l'ultima parte, l'ultimissima mezz'ora in diretta come il SART qui su Manila quest'oggi. Poi dalla prossima settimana ci ritroveremo negli orari canonici, da palinsesto, quindi dalle 15 alle 18 come il martedì e il giovedì ovviamente, sempre nell'Happy Hour. Prossimo audio, sentiamo chi c'è. Ciao, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Pietro.
2: Mattia.
0: Mattia?
1: E capito bene. Volevamo ascoltare
0: che cosa?
1: If I Lose Myself, The War Republic.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
0: Ciao, buon viaggio. Se sentiva che eravate in viaggio, Alessio e One Republic, If I Lose Myself.

0: e Sirio. Ciao ragazzi, vorremmo ascoltare Parlar d'amore di Saif e Bresh. Grazie a chi non ascolta Radio Maniglia. E Game Over. E tra poco cosa ci ascoltiamo? Beh, lo sceglie Riccardo da Torino, quantomeno l'artista, poi la canzone in senso stretto la sceglierà la signorina Manila 9001. Ciao Radio Manila, sono Riccardo da Torino, mi potreste mettere qualcosa di Peggy Goo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Scopriremo insieme quale canzone avrà scelto la signorina Manila 9001 tra pochissimo.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Enza, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
8: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila.

0: con Peggy Goo, il nuovo singolo si chiama Woman, qui su Manina nell'Happy Hour, ultimo blocco insieme in diretta fino alle 17 quest'oggi. Chi abbiamo al 338 50 38 908? C'è un audio da ascoltare.
1: Buon pomeriggio, splendido.
0: Buon pomeriggio.
1: Ragazzo.
0: Ah, Carmelo, ciao.
1: Senti, se fosse possibile, mi metteresti The Power of Love di Celine Dion?
0: Di Celine Dion, va bene.
1: Qualora non fosse possibile, associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e come sempre chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie Carmelo, buona serata anche a te. Celine Dion, un grande successo dal 1993, arriva con The Power of Love.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manina, sono John di Galliate. Ciao John, adesso sto per uscire dal lavoro, mi piacerebbe ascoltare Alone on Dance di Stromae. Grazie a chi non ascolta Radio Manina. E Game Over. E così siamo arrivati giusti, precisi quest'oggi, alle 17 in punto, a chiudere il nostro lungo pomeriggio insieme, iniziato alle 13 come il SART, in questo che era una metà di Banana Time, un'altra metà di Happy Hour. Ma tra poco, le prossime 4 ore sono affidate alla nostra Mariella Vitale, che vi accompagnerà fino alle 21 in diretta qui su Manila, con voi assoluti protagonisti come sempre al 338 50 38 908. Noi ci risentiamo, come dicevamo prima, la prossima settimana, martedì e giovedì come sempre, dalle 15 alle 18 nelle Happy Hour. Ciao a tutti manilosi, un bacione dal SART e buon weekend.
1: L'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 17 e 2 minuti.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
18: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
19: Con queste offerte non me li faccio scappare.
17: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
19: Meno male che ho la Bennet Club.
20: Devo dire un segreto.
21: La spesa la faccio solo da Conad.
20: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
22: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
23: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
22: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
24: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa, con due sconfitte su due incontri, la Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Resta ottimista Max Allegri.
26: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
25: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce. Il via Olbia alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
4: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
25: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce la immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
25: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Questo è Like Summer, James Blunt ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time insieme alla Mariella Vitale. Ma buon pomeriggio, bentrovati in questo giovedì 10 settembre. Mamma mia, il weekend sempre più vicino. Giovedì super serata, magari, perché no, per incominciare a mettere i piedini fuori casa. In settimana ci sta, dai, un aperitivo, qualcosa, dai, approfittare ancora di questo fine estate. Tra l'altro bella fresca oggi, bella fresca. Come state? Tutti bene? E allora siamo pronti a stare insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita, quella che sceglierete e selezionerete attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. Direi di possiamo cominciare? Sì, dai.

0: Belli e Giuli, devastante ad iniziare il nostro appuntamento, ma adesso voglio parlarvi di una serie di appuntamenti davvero molto interessanti, perché si festeggiano di 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. E infatti dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Allora vi do gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Dunque festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 006 4768. Lo ripeto, 340 006 4768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, aperto

0: apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
1: Benzina oltre 2 euro al litro? Da Ford Autos Società Benefit abbiamo la soluzione che fa per te. Nuova Ford Kuga Full Hybrid ST-Line, chilometro zero in pronta consegna. In città cammina in elettrico e si ricarica da sola senza mai passare dalla colonnina. Con oltre il 28% di sconto da listino, senza vincoli di finanziamento e tua con una permuta del valore di 5.000 euro a soli 24.900 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

l'ultima di Miley Cyrus, Buzzer Persuades, per la Lorena di Borgosesia che saluto. 338 50 38 908 per scegliere e selezionare la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Saluto anche non so chi, perché non si è firmata, credo Vale, posso immaginare più o meno. Possiamo sentire o Diversità di Anna o Training Season di Dua Lipa? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Dua Lipa.

Season, Dua Lipa su Radio Manila. Dua Lipa che è tanto affezionata alla nostra Italia, in particolar modo alla Sicilia e ancora più in particolar modo a Palermo, dove ha voluto festeggiare le sue nozze attraverso un ricevimento, una serie di eventi pazzeschi che si sono svolti proprio quest'estate a Palermo, gettando, cioè usando, utilizzando, spendendo quasi 1,5 milioni di euro. E così si è voluta trattare molto bene ed è stata trattata anche molto molto bene. Intanto continuo con i vostri messaggi, c'è quello della Simona di Asti. Ciao, vorrei ascoltare Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila Game Over. E allora ciao Simona, arriva Gianna Nannini.

0: dov'è.
1: Un'apparenza decisamente ruvida, quella di Gianna Nannini, davvera donna rock, ma che rivela un animo veramente molto romantico e dolce, specialmente nei suoi testi. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, ciao Mariella.
1: Ciao.
2: Sono Giuseppe da Biella.
1: Ciao Giuseppe.
2: Vorrei ascoltare, se possibile, Angelina e Mengoni in Un canto d'amore.
1: Ok.
2: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila in Game Over? Una felice serata a te Mariella e a tutti i manelosi in ascolto, grazie.
1: Felice serata anche a te, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Pianezza in direzione Frejus. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Questa è la scelta musicale di Laura di Gallarate, che saluto. E intanto si continua il nostro viaggio nella musica, si passa da un decennio all'altro, da un genere all'altro, da un'epoca all'altro, addirittura sempre grazie naturalmente alle vostre scelte musicali. E infatti sentiamo subito la prossima, avanti!
1: Buonasera Mariella, sono il Conte Lanza, mi trovo ad Ascona in Canton Ticino.
0: Buonasera Conte.
1: Sulla sponda più settentrionale del Lago Maggiore, tanto per intenderci.
0: Ok.
1: Auguro a voi tutti una buona serata e visto che l'archivio di Manila è abbastanza ricco,
0: abbastanza,
1: fai un salto e riproponimi un pezzo che io ricordo benissimo. Rock and Roll Robot di Alberto Camerini.
0: Un bambino era
1: veramente
0: Conte.
1: Cruciale poterlo mandare in onda degli anni in cui operavo alla radio, perché
0: sì,
1: era difficilissimo poterla pronunciare con questa mia R particolarmente francese.
0: Un pochino.
1: Va bene, buona serata a te e un saluto a tutti gli ascoltatori della radio più potente e più seguita del Piemonte,
0: no,
1: Conte Lanza, Ascona, Svizzera, Canton Ticino.
0: Ciao Conte, no, vabbè, la R è un vezzo simpatico alla fine, no? Allora devo dirla così o la dico alla Conte Lanza? No, la dico alla Vitale, da Alberto Camerini.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Rock and Roll Roberts, Alberto Camerini, 1981. Oh, mamma mia, quanto tempo è già passato! Non posso neanche fare il calcolo perché sono effettivamente altissimi, eppure la si ascolta ancora. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Carissima Mariella, ben arrivata. Che
0: ciao.
1: Piacere stare in tua compagnia.
0: Grazie.
1: Sei proprio una persona speciale. Volevo chiederti per favore Michael Bolton con When a Man Loves a Woman.
0: Romanticona.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di tutti e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao Daniela. Ciao. Questo è un bel lento, però questo è un bel lento. Tra l'altro lui fu uno dei tanti fidanzati che le mamme italiane avrebbero voluto, oppure un figlio così bello come lui, come Michael Bolton.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

for an Emerald Eyes per la, aspetta che ti ho perso, da Giulia da Livorno Ferraris. Voglio salutarti in maniera particolare, quindi ti mando un abbraccio, cara Giulia, ti auguro una buonissima continuazione di giornata, anche se oramai sta quasi andando verso il termine questo giovedì che ci ha regalato una giornata beh abbastanza fresca, dai, tutto sommato non si è stato male. Buonasera Mariella, sono Elisa e sono in coda in autostrada e rientro dalla Liguria e vorrei ascoltare una canzone di Francesco Gabbani, Spazio Tempo. Grazie per chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over. Ti accompagniamo allora, carissima Elisa, questo è Francesco Gabbani.

Spazio-tempo ci fa arrivare a 5 minuti dal momento di un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio della Valeria da Bagnasco. Buon pomeriggio Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare canzone di Vasco Rossi se è possibile, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ma certo Valeria che è possibile, arriva Vasco Rossi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Devo dire un segreto.
12: La spesa la faccio solo da Conad.
11: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
13: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca di fatti quindicenne, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature. Il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Manila News.
0: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Dimanche, il Midi Phil per Roberto di Magenta. Ciao Roberto, buona serata. Un altro Roberto in linea, pronti? Chi c'è?
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Eccolo.
1: Allora, oggi sperimento la tangenziale di Milano al posto di quella di Torino. Quindi farò dei paragoni, ma mi sa che sono malmesso lo stesso.
0: Mi sa tanto di sì.
1: Mi fai ascoltare Nessuna di Bouquet?
0: Certo.
1: Saluto tutti i manelosi all'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby, ci vediamo domani a Torino.
0: Ciao Roby, tra l'altro dovresti incontrare, magari non la conosci, ma c'è la Daniela di Milano che a quest'ora manda sempre il suo messaggio perché è sulla tangenziale di Milano. Siete in tanti manilosi sulla tangenziale di Milano. Luque,

Niente e nessuna su Radio Manila, mentre arrivano le 18 e 12 minuti siete con Marielle Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare canzone estiva di Annalisa, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Annalisa.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri.

0: 0, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Auto Francia.
0: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale. Talk about it.

Una Madonna ritrovata specialmente nello stile che richiama i tempi andati un pochino, Dance Tyria, Madonna per Alessandra di Alba, che saluto. E adesso saluto anche Letizia e saluto anche, aspetta, Morena. Perché allora, Letizia, ciao, mi metteresti Cabana di Irama? Grazie da Letizia. E poi ciao Mariella, mi faresti ascoltare Irama con Cabana? Grazie mille, buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi da Morena. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

ci fa arrivare così alle 18.25. Saluto Giorgia, ciao Manila, volevo chiederti se potevi mettere Ricchi per sempre di Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima Giorgia, arriva Sfera.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
9: Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

anni, questa è la scelta musicale di Fabio Di Bra, che saluto. Ciao Radio Manila, sono Giulia e vorrei ascoltare gli anni degli 883. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Gianni 883 su Radio Manila, sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, pronti?
1: Ciao Radio Manila, siamo
0: ciao.
1: Chiara
2: e Fabrizio Di Caressio.
1: E volevamo chiedervi se potete mettere una canzone
2: di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: Il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Giovanotti ci fa arrivare così alle 18.43. Ciao Radio Manila, sono Alberto e ti chiedo se potresti mettere Down Under degli Men at Work. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, andiamo negli anni 80. Men at Work.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Girl, Email Angel e Ultranate Moving to the Sun per Daniela di Milano, in tangenziale anche lei sulla strada di ritorno. Vitale, buon pomeriggio, chiedo una canzone di Katy Perry, Dark Horse, grazie e buona serata di questo fine giovedì che sta finendo naturalmente un'altra settimana. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un saluto a te cara Marcella, arriva Katy Perry.

Grazie per i Juicy CJ, questa era Dark Horse. Saluto la Juicy della loggia che aveva richiesto Vasco Rossi, ma è già passato, e quindi un salutino. Comunque, in ogni caso, c'è sempre. Ciao Juicy e buon lavoro. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano dopo di te, ma se non fosse possibile Atlantide. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, un saluto da Giovanna di Borgomanero. Arriva Sara Toscano.

cantante di Sara Toscano, arriviamo a 2 minuti dalle 19, tra poco un appuntamento che, come bene sapete già a quest'ora, c'è un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima è arrivata l'opzione 2 di Giusy della Loggia, che dopo Vasco sceglie finalmente una canzone che non è ancora passata, le bambole di Pezza con Porno. Ciao Giusy.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 19:02.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, e che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
1: L'economia.
8: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota €81 al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box.
2: 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: e David Puentes, questa era Gold Summer per Guido da Mondovì. Ciao Guido, buona serata anche a te. 338 50 38 908, sentiamo adesso chi c'è, avanti. Pronti?
1: Buonasera Radio Manina, la più potente in Piemonte che ce le suona quando vogliamo noi, per i panettieri non, Elsa Walter, Delio e Francesca.
0: Buonasera.
1: Buonasera Mariella Carabella, la biondona della radio, con i tacchi a spillo, con la sua voce stupenda, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella Bella, questa sera volevamo chiederti Forever Young,
0: okay,
1: oppure la Like Is Die, metti quella che ti piace di più, e la dedichiamo a tutti i nostri clienti nonesi e nononesi che ci danno fiducia tutti i giorni, tutti voi conduttori, tutta la radio, tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è sempre sempre game over, ma è anche ciaparato,
0: ecco.
1: Mi raccomando, la cosa più importante è Mariella,
0: sì,
1: sempre appiccicati alla più potente in Piemonte, Radio Manila. Ciao, grazie di esserci.
0: Ciao Walter, arrivano gli Alphaville.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Matteo,
1: Tommaso,
2: papà.
0: Vorrei chiedervi la canzone Il cielo si tinge di blu e se non è possibile Danza Coduro. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.
3: Ciao ragazzi, arriva Don Omar, Danza Coduro.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 08

0: 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
3: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale. Ah, sì.

0: Antidroga Emma e Fabri, fibra per Silvia di Alessandria, che saluto. Arriviamo così alle 19:22, 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila e inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale o un messaggio di testo, come vi è più comodo. Sentiamo infatti la prossima. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Mari.
0: Ciao,
1: mi metti per favore o Achille Lauro o Cremonini.
0: Ok.
1: Dipende da cosa è passato, perché ho acceso adesso la radio.
0: Giusto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

0: Ciao Radio Manila, sono Sonia da Novara.
1: Ciao Sonia.
0: Posso ascoltare Giorgia con la canzone Girasole?
1: Certo.
0: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Giorgia ed è Girasole.

0: Sport. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
5: Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Easy My Soul, Shaka Khan e Snoop Dogg per Massimo da Novate Milanese. Ciao Massimo, buona serata anche a te. 19:36, sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Oggi sono un po' demoralizzata perché comincio a far fatica veramente a rapportarmi con le persone. Oggi proprio è stata faticosissima. Vabbè. Non lo so, io sono cresciuta con un altro insegnamento e adesso diventa veramente difficile, non riesco a comprendere come si possa essere a volte così maleducati con le persone più adulte, perché poi hai sempre problemi con i ragazzi più giovani. Vabbè, non ti voglio tediare oltre, era un piccolo sfogo.
0: Dai,
1: mettersi mica a cuore rotto dell'amoroso e Big Mama, e la dedico a tutti i manilosi in ascolto. Un abbraccio grande a Daniela da Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un bacione anche a te.
0: Dai,
1: ciao
0: Cristina, domani un altro giorno arrivano Alessandra Moroso con Big Mama, mezzo rotto.

0: Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino. Potresti
1: Ciao,
0: mettere qualsiasi canzone di Justin Bieber,
1: sì?
0: Del mio collega Andrea, del Mastro Birraio, del birrificio Leumann di Grugliasco,
1: okay.
0: E che ascolta Radio Manila, è Game Over. Ciao.
1: Ciao Gigi, arrivano Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

continua ad essere tra le più richieste in assoluto qui a Radio Manila. Shakira, Burna Boy, Dai Dai per l'Emanuela di Brossasco. E adesso il messaggio che arriva da Giulia, che saluto. Ciao, vorrei ascoltare Quando dorme la città di Ultimo, oppure, se non è possibile, un'altra canzone qualsiasi di Ultimo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora Giulia, quello non è un singolo radio e quindi di Ultimo ascoltiamo Ti va di stare bene.

l'ultimo su Radio Manila. Saluto Francesco da Molfetta. Ciao Mariella, per piacere, io vorrei ascoltare Semplice di Gianni Togni. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. E poi mi domanda se da noi qui in Piemonte ci sono i pinguini. Non ancora, però si sta benissimo, finalmente si dorme almeno con il lenzuolino.

0: Sanità ogni semplice ci fa arrivare a pochissimi minuti da un aggiornamento con le ultimissime news a cura della nostra redazione, ma salutiamo il gruppo Pizza Pazza di Vico Forte e sentiamo il messaggio.
1: Ciao. Pronto? Radio Manina, vorrei ascoltare Per te di Ernia e dedicarla al piccolo Hermes con tantissimo affetto da Giulia. E okay. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao, arriva Ernia.

odiati. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
11: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
12: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
10: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
10: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco Argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio per Luca di Sanfronta. Arrivano le 20:11, sentiamo adesso chi c'è avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Lucia Sportiello di Moncalieri.
1: Ciao.
2: Vorrei
1: Lucia.
2: Dedicare il ragazzo della via Glucca a una donna che per me ha rappresentato tantissimo fin da quando ero una ragazzina.
1: Chi è?
2: Questa donna è Maria De Filippi, che con le sue parole e le sue riflessioni mi ha in qualche modo spronata e aiutata. Per via della mia patologia so che non avrò mai occasione di poterla incontrare, quindi spero che in qualche modo questo messaggio gli possa arrivare. Aiutatemi a realizzare il mio sogno. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Lucia, speriamo, insomma, mai dire mai. Arriva Adriano Celentano.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale. Lo

0: Marco di Arona che saluto e sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti
1: Radio Manina, buonasera, siamo Andrea e Cristina.
0: Ciao,
1: ci farebbe tanto piacere ascoltare di Salmo Il cielo nella stanza.
0: Ok,
1: e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao, arrivano Salma e Stasia.

Ciao Radio Manila, stiamo tornando a casa da Bra e potresti mettere Dai che fai di Brescia, per favore? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arriva Brescia.

0: di Umanira, sono Francesca e qui sono la mamma Valentina.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao.
0: Stiamo tornando a casa perché siamo stati a casa di amici, quindi adesso dobbiamo andare a cenare.
1: Giusto.
0: E ci piacerebbe sentire End of Beginning di Joe, e se non fosse possibile una qualsiasi canzone delle Kezai. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Buona cena, arriva DJ.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niellatanaro e Ceva in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Salita del vuelo con destino a la felicità.

0: Viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Ciao per la Barbara di Torino, e così arriviamo alle 20:36, sono gli ultimi 20 minuti con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time. Dopodiché, dopo le 21, arriverà Sergio Mellito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare oggi con la mia amica Marta
2: la canzone
1: Narli delle Che c'hai? Vabbè, che c'hai?
2: Grazie mille. Oh madosca, se non l'ho trasmesso.
1: Ciao!
2: Abbiamo!
0: Ho capito solamente chi la deve cantare, sinceramente.

1 il calzai è 2039. Ciao, sono Alessia. Puoi mettere nessuna di Luque? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Isabella, sono Isabella.
1: Sono Matilde.
2: Sono Alice.
3: Sono poi... Sara.
0: E vorremmo richiedere la storia infinita dei pinguini tattici nucleari, per
4: okay.
0: favore.
4: Ma certo.
0: Grazie e mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila e
5: Game Over!
4: Ciao ragazze, arrivano i pinguini.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Enrique Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questa era Partenope per Riccardo da Cuneo. Sono arrivate le 20:50, gli ultimi minuti insieme alle Vitale. Velocemente, ancora 1/2 messaggi, sentiamo l'altro. Dai, chi c'è?
1: Io, Andrea.
2: Volevo chiedere una qualsiasi canzone dei Queen. E stiamo tornando dal mare.
0: Ah, ecco.
2: Chi non ascolta Radio Manila
1: è un super game over.
0: Ciao ragazzi, buon rientro, arrivano i Queen.
3: Questo è Rock.

Bohemian Rhapsody Queen ci farà arrivare così al momento dei saluti anche per questo giovedì. L'appuntamento con la Vitale termina qui, ma lo rinnoviamo se volete a domani alle 17 ancora qui su Radio Manila. Vi lascio con Sergio Milito con il suo Manila Box In The Night che vi accompagnerà fino alla mezzanotte. Continuate a scegliere e selezionare la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila, e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Maria e Monica, le due gemelle che per questa sera vogliono ascoltare gli AFL 65 con Blue. A domani.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:03.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, ci siamo, eccoci qua, sistemati, tutto è pronto. 6 minuti dopo le 21, giovedì 10 settembre, Radio Manila, la numero uno in Piemonte. Tocca al Sergio Melito farvi compagnia per ben 3 ore, da qui a mezzanotte. Come va? Tutto bene, manilosi? Comincia il Manila Box in the Night e continua, quindi per voi la possibilità di richiedere una bella canzoncina al 338 50 38 908. Siete pronti? Mettetevi comodi, pensate a quale canzone scegliere, mi raccomando, fate lavorare la fantasia e buon viaggio con me per ben 3 ore. Ciao Sergio, sono Lucia, mi metteresti per favore la nuova canzone di Laura Pausini? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, grazie mille e buona serata a te Lucia, la versione pausiniana del successo di Raff che andiamo ad ascoltare subito all'inizio del Manila Box.

Con Laura Pausini, 21:11, 338 50 38 908, c'è Radio Manina, sono Alisea. Vorrei dedicare ad Andrea per farti sorridere dei gemelli diversi. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Ciao Alisea.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

Sono le 21 e 18 minuti, Alo che Jennifer Lopez, Everything's Fine. 338 50 38 908 il numero a cui mandare i vostri messaggi per le vostre richieste. La prossima, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, questa sera vorremmo ascoltare

0: Enrique Iglesias, prossimo messaggio è quello di Michela. Ciao, sono Michela, volevo chiedere niente canzoni d'amore di Marracash, Federica Abbate. In arrivo, ciao Michela. 338 50 38 908, Manila Box in the night.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

338 50 38 908 i vostri messaggi con il Manila Box in the night fino a mezzanotte con Sergio Melito. Ciao Sergio, sono Roberta, mi fai ascoltare Broken di Elisa. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Roberta, buona serata, buon ascolto.

Prossimo messaggio. Ciao Manidosi, sono Linda, vorrei ascoltare Life is Live degli Opus. Buona serata, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a te Linda, andiamo, lasciamoci trasportare da questo successo del 1984 degli Opus all'interno del Manila Box in the Night. Buon ascolto a voi tutti, continuate a richiedere, mi raccomando.

0: Life is Life, spazio al prossimo vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilda e vorrei ascoltare Cabana di Rama e, se non fosse possibile, Goya dei Pinguini Tattici Nucleari e Fabi di Fibra. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila non è game over, è super game over.
0: Giusto, brava Matilda. Arriva i Rama, arriva Cabana.

Cabana, Cabana in Rama, 21:37 minuti, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Cesare, vorrei ascoltare i Take That con Sure. Chi non ascolta Radio Manila è un mega game over, giusto Cesare? In arrivo, Sure, in arrivo i Take That.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Forte di Nait, grazie Vanessa, Vanessa Nait è Forte, in arrivo, voilà.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Girls just wanna dance. And girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna
1: 21 e 47 minuti, The Kid Laroi e Kelani, Girls. 338 50 38 908, via al prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Giglio, vorrei ascoltare il Tappeto di Fragole dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Giglio!

Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Alessandra, vorrei ascoltare Dangerous Woman di Ariana Grande. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao Alessandra. Poi a seguire, buonasera a tutti, vorrei tanto ascoltare Tutta l'Italia di Gabri Ponte, per favore, grazie mille, buonanotte a tutti i manilosi, firmato Jessie, tra poco.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

Siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night, 22 e 3 minuti. Cari manilosi, ancora buona serata da Sergio Melito. Continuate a richiedere 338 50 38 908. Prossimo messaggio, c'è Radio Manila, siamo Anna e Alice. Vorremmo ascoltare Romeo and Juliet dei Dire Straits. Grazie, grazie a voi, eccola.

0: Roma and Juliet, Dire Straits nel Manila Box. Il numero per i vostri messaggi, per le vostre richieste, ve lo ricordo, il 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Sergio, sono il padre da Torino.
0: Ciao.
1: Volevo richiedere "Non esistono innocenti, amico mio" dei Negrita, dedicarlo a tutti i rocchettari che la sera ascoltano a Radio Manila, dedicarlo anche a te, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: beh,
1: grande.
0: Che te lo dico a fare, i Negrita in arrivo, ciao.
2: E se questo è proprio il giorno di una resurrezione,

Prossima richiesta quella di Monica. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Glenn Medeiros con Nothing Gonna Change My Love For You. Certo, eccola qui, ciao Monica.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

belle, Ocean House 22:18. Ciao Sergio, sono Alessandro. Mi metti, ti dedico il silenzio di ultimo, grazie. Prego, grazie a te, a seguire. Ciao, sono Alex, vorrei chiedere Bad Bunny per la mia collega Teresa. Arriverà anche Bad Bunny tra poco con Titi me preguntò.

0: Titi me preguntò, era Bad Bunny, 22:26 minuti. 338 50 38 908 il Manila Box in the night. Prossimo vocale, questo qui che arriva.
1: Ciao. Buonasera Sergio, Contenanza.
0: Quei là.
1: Da Ascona, Canton Ticino. Vorrei ascoltare Mademoiselle di Sfera Ebbasta. Ti auguro una buona serata e a prestissimo. Da un Contenanza piuttosto perturbato con temporali in corso,
0: sì.
1: Ma all'ascolto di Radio Manila.
0: Buonasera Conte, in arriva Sfera con Mademoiselle.

Sfere basta, mademoiselle. Allora, ciao Radio Manila, siamo Eleonora e Samuele, stiamo tornando dalle vacanze, possiamo ascoltare una canzone dei Maneskin. Chi non ascolta Radio Manila è game over, in arrivo morirò da re.

0: vocale, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Tiziana di Moncalieri. Vorrei dedicare Affari Spenti di Elodie alla mia amica Lucia e dirle che le voglio tanto bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Tiziana, poi a seguire. Ciao Radio Manila, mi metti Obsession degli Avventura. Grazie mille, da Villa. Arriverà anche quella tra poco.

0: Gli Aventura con Obsession. Prossimo messaggio.
1: Ciao, siamo Sofia,
2: Damiano,
3: Sara,
4: Giorgia.
1: Siamo andati a ballare, siamo i vostri più cari fan.
0: Bravi.
2: Ciao, ci mettete la graziosa di Quevedo? Grazie mille.
0: Va bene, buon divertimento, in arrivo.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida è más sabrosa.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sembra una seconda ora di Manila Box in the Night, ancora buon giovedì sera, fino a mezzanotte insieme, quindi ancora per voi tante ghiotte opportunità di richiedere una bella canzoncina al 338 50 38 908. Andiamo avanti, andiamo ad accontentare Emilio. Emilio vuole ascoltare Tarantella di Gigi D'Ag. Bene, Emilio sta per arrivare, c'è anche un vocale, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Monica, vorrei ascoltare se possibile Fresh con Da Dio, se invece è già passato una qualsiasi canzone di Holly, di Giulio, fai tu. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ok Monica, arriverà ad addio Brescia tra poco, prima Tarantella.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Da Dio Bresh. Dunque 338 50 38 908, la prossima richiesta con la quale andremo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare Pino Daniele e Giorgia con Vento di Passione. Certo che sì, eccola.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 23.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Eccoci qui alle 23:03 a dare inizio all'ultima ora di Manila Boxing Right. Sergio Unito con voi fino a mezzanotte. Giovedì 10 settembre 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Tiziana. Potresti mettere Aranciata di Madame? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere, cara Tiziana. In arrivo.

Aranciata, Madame, ciao Radio Manila, sono Claudia. Per cortesia vorrei ascoltare la canzone Come saprei di Giorgia. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Carissima Claudia, Come saprei Giorgia nel Manila Box in the Night.

Come saprai, Giorgia? Buonasera, Radio Manila, sono Luca. Vorrei chiedervi Rocco Hunt con La più bella del mondo. Grazie. Prego, Luca, eccola. Dicono.

0: esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 23:18 minuti, era Katy Perry con Watch It Burn. 338 50 38 908. Continuano i vostri messaggi ad arrivare, i vostri messaggi, le vostre richieste musicali con il Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Gabri di Alpignano, vorrei sentire Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni. Grazie mille, il remix. E quindi adesso andremo ad accontentare la nostra Gabri di Alpignano. Poi il prossimo messaggio invece ci arriva da parte di Chiara. Ciao Radio Manila, sono Chiara, vorrei chiedere per favore una canzone degli Eugenio di In Via di Gioia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto, allora andiamo prima con Rossetto e Cioccolato versione remix e poi andiamo con Eugenio In Via di Gioia e facciamo a metà.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristian. Mi piacerebbe ascoltare tutto qui di Gazzelle. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Cristian. In arrivo dal Sanremo 2024, Gazzelle.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

0: Gazzelle, gazzelle, ciao, sono Giorgia. Posso chiedere la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi? Grazie, certo, Giorgia. Ed io ti accontento, poi a seguire.
1: Ciao, sono Matteo da Torino. Volevo dedicare la cura di Battiato alla mia compagna Cinzia, che è unica. Non ascolta la Gemanina, è game over.
0: Ah, beh, game over, come dici tu. A tra poco, eh?
2: Quello che potremmo fare io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

338 50 38 908, sono le 23:40 minuti, prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Silvia, volevo ascoltare Dedica di Ernia, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Che occasione all'autostrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Ehi, hai sentito la novità?
8: Veramente cado dal pero.
7: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
9: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Sergio Melito.

Bene, andiamo alle 23.48, siamo agli ultimi minuti tra l'altro di Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo, se possibile mi piacerebbe ascoltare Marmellata 25 di Cremonini. Buonanotte a te e a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila Game Over, va bene Andrea. Poi a seguire, ciao sono Filippo, mi fai sentire la canzone Candy di Paolo Nutini, la dedico a Flavia, chi non ascolta Radio Manila è, come dice lui, caput. O game over, diciamo noi, va bene. Cremonini e poi Paolo Nutini nel Manila Box.

E con Paolo Nutini e Candy termina anche il Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001, come sempre al 338 50 38 908 le vostre richieste, e vi aspetto domani, venerdì a partire dalle ore 21 per un'altra serata insieme. Grazie per esserci stati, buon proseguimento d'ascolto sulla numero 1 in Piemonte, buonanotte, un abbraccio da Sergio Melito, ciao!

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Mm.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao tesoro, signorina 9001. Sono Monica. Voglio ascoltare gli Affaville con Big in Japan. Per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
2: Sempre con te.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alisea e vorrei ascoltare Devastante di Olly. Grazie.

0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Ciao Radio Manila, sono Natalia. Vorrei ascoltare quelli con me dei Modà, se fosse possibile. O se non fosse possibile, Capelli Corti di Emma Marrone. E che non ascolto Radio Manila Mover.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Carola da Torre Pellice. Mi fareste ascoltare l'ultimo singolo di Laura Pausini? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, ben arrivata, sono il tuo immancabile Patrick da Borgaro, stanotte in compagnia di Marika. Mi metteresti una canzone qualsiasi di Post Malone? Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Petal di Ariana Grande.
1: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia e sono appena tornato a casa. Vorrei ascoltare TK421 di Lenny Kravitz. Chi non ascolta Radio Manila è un J-Mover.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Nuovo singolo. Let's go.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, scrivo da Borgomanero e vorrei dedicare una canzone dei 21 Pilots al mio ragazzo Andrea che è ancora a lavoro. Grazie mille.

0: contract.
1: Cha Radio Manila, Piametra Amami Ankora Digiana Nanini.
2: Microsoft. Ciao Radio Manila, puoi mettere Amami Ankora di Gianna Nannini. Salve Manilosi, siamo Andrea e Andrea da Rivalta. Vorremmo ascoltare America di Gianna Nannini nella versione con Marrakesh, grazie.
3: Radio Manila te le suona.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare La notte dei pensieri di Zarillo? Grazie, la dedico a tutte le ragazze in ascolto. Nicola da Biella, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Alessia. Puoi mettere Nessuna di Luchè? Grazie.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno da Aosta. Sono zio Massimo e vorrei ascoltare i Pink Floyd con Hey You. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Jan. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Jan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai!